0: Di Franz Lehár abbiamo ascoltato una selezione da Il Paese del Sorriso, personaggi e interpreti. Lisa, Anneliese Rottenberger, soprano. Principe Su Chong, Nikolai Gedda, tenore. Mi, sua sorella, Renate Holm, soprano. Conte Gustl von Pottenstein, Harry Friedauer, tenore. Coro del Bayerischen Rundfunks. Maestro del coro Wolfgang Schubert. Orchestra Sinfonica Graumke. Direttore Willy Mattes.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Orchestra Filarmonica di Torino. Concerto inaugurale della stagione sinfonica pubblica 1993-94. Direttore Mario Lamberto, con la partecipazione del Trio di Torino. Registrazione effettuata il 26 ottobre 1993. Ludwig van Beethoven. Egmont. Ouverture in Fa minore, opera 84. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto.

Di Ludwig van Beethoven, da Egmont abbiamo ascoltato l'ouverture in fa minore opera 84, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Ludwig van Beethoven, concerto in do maggiore opera 56 per violino, violoncello, pianoforte e orchestra, triplo concerto. Allegro, largo, attacca, rondò alla polacca. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino, Dario De Stefano, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore, opera 56, per violino, violoncello, pianoforte ed orchestra. Triplo concerto. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. Andante con moto, allegro un poco agitato, assai animato. Vivace non troppo. Adagio. Allegro vivacissimo. Allegro maestoso assai. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in La minore opera 56, scozzese. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il concerto inaugurale della stagione sinfonica pubblica 1993-94 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto, con la partecipazione del Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Registrazione effettuata il 26 ottobre 1993.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: I nostri simpatici amici animali. Giacomo Leopardi, elogio degli uccelli. Sono gli uccelli, naturalmente, le più liete creature del mondo. Non dico ciò in quanto se tu li vedi o li odi, sempre ti rallegrano, ma intendo di essi medesimi in sé, volendo dire che sentono giocondità e letizia più che alcuno altro animale. Si veggono gli altri animali comunemente seri e gravi, e molti di loro anche paiono malinconici. Rade volte fanno segni di gioia, e questi piccoli e brevi. Nella più parte dei loro godimenti e diletti non fanno festa né significazione alcuna di allegrezza. Delle campagne verdi, delle vedute aperte leggiadre, dei soli splendidi, delle aree cristalline e dolci, se anco sono dilettati, non ne sogliono dare indizio di fuori, eccetto che delle lepri si dice che la notte, ai tempi della luna e massime della luna piena, saltano e giocano insieme, compiacendosi di quel chiaro, secondo che scrive Senofonte. Gli uccelli per lo più si dimostrano, nei moti e nell'aspetto, lietissimi. E non da altro procede quella virtù che hanno di rallegrarci con la vista, se non che le loro forme e i loro atti universalmente sono tali che per natura denotano abilità e disposizione speciale a provare godimento e gioia, la quale apparenza non è da reputare vana e ingannevole. Per ogni diletto e ogni contentezza che hanno, cantano. E quanto maggiore è il diletto o la contentezza, tanto più lena e più studio pongono nel cantare. E cantando buona parte del tempo, si inferisce che ordinariamente stanno di buona voglia e godono. E sebbene è notato che mentre sono in amore, cantano meglio e più spesso e più lungamente che mai. Non è da credere, però, che a cantare non li muovano altri diletti e altre contentezze fuori di questa dell'amore. Imperocché si veda palesemente che al di sereno e placido cantano più che all'oscuro e inquieto. E nella tempesta si tacciono, come anche fanno in ciascuno altro timore che provano, e, passata quella, tornano fuori cantando e giocolando gli uni con gli altri.

Johann Strauss, Storielle del Bosco Viennese, opera 325, Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Willy Boskowski.

di Johann Strauss. Abbiamo ascoltato Storielle del Bosco Viennese, opera 325. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Willy Boskowski. Georg Friedrich Händel. Concerto in fa maggiore, Händelwerk für Zeugnis 295. Il cucù e l'usignuolo. Larghetto, allegro, larghetto, allegro. All'organo Simon Preston. The English Concert, con strumenti originali, diretto da Trevor Pinnock.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore Händelwerke Verzeichnis 295, il cucù e l'usignolo, all'organo Simon Preston. The English Concert, con strumenti originali, era diretto da Trevor Pinnock. Ludwig van Beethoven, sonata numero 25 in sol maggiore, opera 79. Il cucù. Presto alla tedesca, andante, vivace. Pianista Wilhelm Bachhaus.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 25 in sol maggiore, opera 79, Cuckoo. Pianista Wilhelm Bachhaus.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Michael Reckling, El baile del cuco, La danza del cucù. Organista Pilar Cabrera.

Di Michael Reckling abbiamo ascoltato Il baile del cucù, la danza del cucù. Organista Pilar Cabrera. Alexander Porfirievich Baradin. Nelle steppe dell'Asia centrale. Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiedler.

di Alexander Porfirievich Baradin abbiamo ascoltato Nelle steppe dell'Asia centrale. Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiedler. Antonin Dvorak, Holubek, La colomba selvaggia, poema sinfonico, opera 110, su poesie di Karel Jaromir Erben. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato Holubek, La colomba selvaggia, poema sinfonico, opera 110, su poesie di Karel Jaromír Erben, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann. Il suono e la voce. Suoni diversi. Giacomo Leopardi. Il passero solitario.

din sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, sicca mirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti, gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando il loro tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte, il tutto miri. Non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio. Sollazzo e riso della novella età dolce famiglia, e te, german di giovinezza, amore, sospiro acerbo dei provetti giorni, non curo. Io non so come, anzi, da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno, com'hai cede alla sera, festeggiarsi costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan, di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e in corsa allegra. Io solitario in questa rimota parte alla campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo, e intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fera il sol che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendosi dilegua e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingo augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core, e lor fia vuoto il mondo, e il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di quest'anni miei? Che di me stesso? Ah, pentirommi, e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro.

affermano alcuni maestri e scrittori ebrei che tra il cielo e la terra, o vogliamo dire mezzo nell'uno e mezzo nell'altra, vive un certo gallo selvatico, il quale sta in sulla terra coi piedi e tocca con la cresta e col becco il cielo. Questo gallo gigante, oltre a varie particolarità che di lui si possono leggere negli autori prediletti, ha uso di ragione, o certo, come un pappagallo, è stato ammaestrato, non so da chi, a proferir parole a guisa degli uomini. Perocché si è trovato in una carta pecora antica, scritto in lettera ebraica e in lingua tra caldea, targumica, rabbinica, cabalistica e talmudica, un cantico intitolato Shir de Tarnegol bara le Zafra, e cioè cantico mattutino del gallo silvestre, il quale, non senza fatica grande né senza interrogare più di un rabbino, cabalista, teologo, giurisconsulto e filosofo ebreo, son venuto a capo di intendere e di ridurre in volgare come qui appresso si vede. Su, mortali, destatevi. Il dì rinasce, torna la verità in sulla terra e partonsene le immagini vane. Sorgete, ripigliatevi la soma della vita, riducetevi dal mondo falso nel vero. Nikolaj Rimsky-Korsakov. Marcia da Il Gallo d'Oro. Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiddler.

0: di Nikolaj Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato la marcia da Il Gallo d'Oro, Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiddler. Per Buonanotte Classica abbiamo trasmesso Chi era veramente Pinkerton? Mistero d'Oriente con Madame Butterfly. Viaggio in un paese simpatico, il paese del sorriso, un concerto di stagione e una parentesi con i nostri simpatici amici animali.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Goffredo Petrassi, da quattro inni sacri per voce maschile e orchestra, ascolteremo Te Lucis Ante Eternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vassili Laduc, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.

Di Goffredo Petrassi, da Quattro inni sacri per voce maschile e orchestra, abbiamo ascoltato Te Lucis Ante Aeternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vasili Laduc. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. RNC, Notte di Classica. Massimo Nosetti, improvvisazione sull'inno salesiano Giù dai Colli, tratto dal concerto inaugurale dell'organo Carlo II Vegezzi Bossi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Torino.

Abbiamo ascoltato improvvisazione sull'inno salesiano Giù dai Colli, nell'esecuzione di Massimo Nosetti, concerto inaugurale dell'organo Carlo II Vegezzi Bossi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Torino, registrazione del 2 febbraio 2013. RNC, Note di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore ascolteremo il secondo movimento, adagio. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il secondo movimento, Adagio, dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. RNC, Note di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il benvenuto anche oggi, il cordiale saluto per l'inizio di questo programma. Un cordiale saluto e anche buon ascolto per l'inizio di questo programma in compagnia di Aldo qui a RNC. Un cordiale saluto, un benvenuto veramente di cuore a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E voglio incominciare il programma di oggi con un brano che ha per titolo Brasil. L'origine era una canzone dagli anni 40. Barroso e Rachel hanno composto questo brano. Russell, perché altrimenti si confonde con Renato Rachel. Barroso e Russell hanno composto Brasil. Ripresa poi questa canzone anche da parte solamente di orchestre in forma solamente suonata. Una di queste orchestre è Mundo Ross con la sua orchestra, e con questa orchestra vogliamo aprire il programma di oggi.

Molto elaborata questa esecuzione di Brasil. Abbiamo ascoltato questo brano con Edmundo Ross e la sua orchestra. Barroso e Russell hanno composto questo brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Abbiamo anche un'altra cosa da dire, specialmente all'ascoltatore che ha fatto delle richieste per questo programma, molte delle quali vedremo di evaderle nel corso del programma di oggi. Possiamo mettere in onda adesso un brano che ha per titolo Soli soli nella notte di Cesare Andreabixio. L'esecuzione è con Aldo Cesati e questo brano era nel film Fuga a due voci.

Incisione molto datata, ancora della fonotecnica, quella che abbiamo messo in onda adesso, abbiamo ascoltato Soli Soli nella notte di Cesare Andrea Bixio, un'orchestra a ritmo allegro, il film nella quale è stata inserita la canzone Fuga a due voci, Aldo Cesati con la sua voce sola. E la voce di Aldo adesso annuncia qui a RNC la richiesta di un gentile ascoltatore di Torino che vuole una canzone di Galdieri e Danzi. Eros Sciorilli con il suo complesso accompagna Giovanni Valdarino. Il titolo della canzone, Ma l'amore no.

E così abbiamo risposto anche alla richiesta di un gentile ascoltatore che voleva questo brano, Ma l'amore no, la composizione di Gallieri e Danzi, Giovanni Vallarino in voce, Eros Sciorilli con il suo complesso che lo accompagnava. Una canzone adesso incisa su un disco che è ancora di cartone, e questi dischi di cartone venivano conservati abbastanza bene e quindi anche le incisioni risultano abbastanza buone. Settembre sotto la pioggia di Varne Bracchi, voce di Angelo Servida, orchestra Durium diretta dal maestro Danzi, una canzone Slow Fox. Possiamo ascoltarla, questa incisione ancora a 78 giri sul cartone.

È incredibile, ma è ancora un disco tutto di cartone inciso in una sola facciata, così come si usava tanti e tanti anni fa. E magari trovare ancora incisioni con i dischi di cartone, perché in genere erano abbastanza ben incisi. Però molte volte facevano la gobba al ramo segreto per poter anche ascoltare i dischi che fanno la gobba dal centro verso l'esterno. Più e più volte per le incisioni a 78 giri dobbiamo fare parecchie alchimie per poter mettere in onda ancora al giorno d'oggi queste canzoni di tanti e tanti anni fa. Un gentile ascoltatore di Torino ha chiesto la canzone Amapola, è un brano che voleva mettere in onda la canzone composta dalla Cal e Bruno in una incisione del 1980 con la voce di Luciano Tajoli e una edizione un po' più recente. Comunque ascoltiamo anche questa incisione.

0: qualche proverbio per ogni giorno.
1: Ho voluto con tanto piacere ripristinare anche i proverbi. I proverbi per oggi riguardano la saggezza. Quando il sole ti splende, non ti curare della luna. Chi ha fretta non può camminare maestoso. Non esiste grandezza senza calma. Anche l'immenso mare la calma sa trovare. E dopo aver ascoltato questi proverbi vogliamo proseguire il programma di oggi con una canzone che è molto originale come titolo e come esecuzioni. Possiamo ascoltare Fontanella di Panzeri, D'Aurelio con Semprini per questo tango Serenata. La fontana è sempre stato un luogo di ritrovo, un luogo dove non solamente si dissetava, ma dove si fermava a parlare e anche a lavare i panni. Fontanella con la voce di D'Aurelio.

Fontanella è la canzone che abbiamo potuto ascoltare dalla voce di Nino D'Aurelio con Semprini e la sua orchestra per questo tango serenata. Panzeri ha composto questo brano. Qualcuno dice che metto poco la voce di Claudio Villa.

la mettiamo in questa esecuzione di Maria la O. E oggi mettiamo delle esecuzioni sulle richieste un po' più recenti, ma nei tempi passati le abbiamo messe di quelle anche più datate, e faremo nuovamente nel prossimo futuro molto recente queste trasmissioni ancora con queste canzoni eseguite all'epoca.

Elegantissima la voce di Claudio Villa in piena forma per questa esecuzione di Maria La O. È anche formidabile, l'orchestra è molto ben variata e molto ben rimata, che ha accompagnato Claudio Villa in questa interpretazione. NC con la compagnia di Aldo e adesso anche con la compagnia del tenore Mastroianni, un One Step, fonodisco italiano, quindi incisione veramente molto datata, quella che possiamo ascoltare adesso è una canzone di successo come uno strumento solare che ha successo al giorno d'oggi, la meridiana.

molto datata, come avete sentito, questa incisione, e soprattutto si capisce che è molto datata non solamente dalla poca dinamicità della incisione o anche dal fruscio che può esserci nel disco, quanto dall'orchestrina. L'orchestrina, come avete sentito, è fatta quasi tutta con fiati e con pochi violini, poche corde, pochi archi. E abbiamo ascoltato di Rusconi La Meridiana, canzone interessante. E voglio invitare qualcuno che volesse scrivere per questo programma, che ama le canzoni del tempo passato, così come ha fatto il gentile ascoltatore di Torino, di inviare le proprie lettere, pensi direttamente al posto dove lavoro, e lavoro al Colle Don Bosco. Quindi potete inviare le vostre lettere per Aldo, se volete mettere anche il cognome va anche bene, per Aldo Gentilini, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Per Aldo Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. L'indirizzo ho cercato di semplificarlo al massimo. Mattinata fiorentina, alla richiesta di un gentile ascoltatore, Danzi e Galdieri hanno composto questo brano che vogliamo mettere in onda adesso per soddisfare questa richiesta del gentile ascoltatore. Mattinata fiorentina, però, con la grande voce di un toscano, Narciso Parigi.

Abbiamo ascoltato questa canzone interpretata da Narciso Parigi, Mattinata a Fiorentina, e dopo un lungo inverno la primavera è sempre tanto attesa e si spera sempre che sia la vera primavera e non la seconda falsa, ma la primavera, ecco. E dopo queste facezie voglio presentarvi la prossima canzone. Possiamo ascoltare la canzone Sbarazzina di Frati Bruno e di Lazzaro, però è l'orchestra Semprini per questo valzer brillante che accompagna il cantante Rico Baldi, RNC.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Dischi di ogni genere e di ogni tempo, però soprattutto con incisioni ancora a 78 giri. Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ringrazia coloro che hanno fatto richieste per questo programma. Noi possiamo ascoltarci tutti i giorni, eccetto il sabato. Infatti Aldo mette in onda canzoni di tanti anni fa e quindi possiamo sentire queste canzoni tramite RNC Radio Nichelino in Blu.
5: RNC in Blu.
6: RNC, notte di classica.

RNC, Notte di Classica. Ennio Morricone, musiche per la TV. Nel 1971 esisteva soltanto il canale nazionale Rai. Il regista Alfredo Giannetti dirige Anna Magnani, di incomparabile bravura, nella serie di film TV Tre donne. Né La Sciantosa, ambientato durante la Grande Guerra, la protagonista, che è stata una celebre cantante di caffè concerto, è ormai in declino. Vive sotto minaccia di sfratto a Torino ed accetta di andare a cantare per i soldati al fronte. Quando si presenta sul palco imbandierata nel tricolore, vede davanti a sé giovani soldati feriti e mutilati. Indignata e sconvolta, si strappa il tricolore e, anziché intonare un'allegra marcetta, attacca O soldato innamorato, canzone poesia del 1915, con testo di Aniello Califano e musica di Enrico Cannio. Lo spettacolo sarà interrotto da un bombardamento e poche ore dopo La Sciantosa morirà mitragliata, ma ha salvato un giovane soldato al quale ha fatto da scudo con il proprio corpo. Dal film La Sciantosa ascolteremo Tramonto sul campo, versione breve. La versione lunga, nella quale appare il ritmo del tamburino, è ospitata in un altro spazio di questa stessa rubrica.

Ora siamo nel 1988. Nella TV a colori e molti canali, le fiction si chiamano ancora sceneggiati. Uno di questi è I segreti del Sahara. Dalla colonna sonora ascolteremo la versione originale di Sahara Dream con la voce di Amy Stewart.

E l'anno successivo, 1989, siamo ancora nel deserto con Il principe del deserto e dalla colonna sonora ascolteremo Il figlio e la nostalgia, voce solista Pina Magri.

0: Per omaggio a Ennio Morricone, musica per la TV. Abbiamo ascoltato Tramonto sul campo da La Chantosa, Siren Dream da I segreti del Sahara e Il figlio e la nostalgia da Il principe del deserto. Tutte le musiche composte, orchestrate e dirette da Ennio Morricone.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Il Trovatore, atto terzo, di quella pira. Manrico e Giuseppe Carreras, Franco Corelli, Placido Domingo, Carlo Bergonzi. Curiosità. Il tempo indicato da Verdi è quello staccato da Placido Domingo.

Di Giuseppe Verdi da Il Trovatore, atto terzo, abbiamo ascoltato Di quella pira. Le voci parallele di Manrico erano di Giuseppe Carreras, Franco Corelli, Placido Domingo, Carlo Bergonzi. RNC, Notte di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, andante con moto, dalla Sinfonia numero 39 in Mi bemolle maggiore K543, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore, K543, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Carlo Maria Giulini. RNC, Note di Classica. Nella esecuzione del Luis Risso Quartetto di Astol Piazzolla ascolteremo Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto. Voce Susanna Rizzi.

Nella esecuzione del Luis Rizzo Quartetto abbiamo ascoltato di Astor Piazzolla Contratiempo e di Enrique Di Sepolo Secreto. Voce Susanna Rizzi. RNC Note di classica. Franz Schubert, dall'opera 51 di 733 per pianoforte a quattro mani, ascolteremo Marcia militare numero 2 in Sol maggiore, allegro molto moderato, e Marcia militare numero 3 in Mi bemolle maggiore, allegro moderato. Pianisti Cristina Frosini e Massimiliano Baggio.

0: di Franz Schubert dall'opera 51 di 733 per pianoforte a quattro mani, abbiamo ascoltato Marcia Militare numero 2 in Sol maggiore e Marcia Militare numero 3 in Mi bemolle maggiore, pianisti Cristina Frusini e Massimiliano Baggio.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Antonio Vivaldi, da La Cetra Seconda, concerto numero 12 in La maggiore per due violini, archi e basso continuo, RV 520. Allegro, largo, allegro. Giovanni Guglielmo e Federico Guglielmo, violini. Orchestra d'archi, l'arte dell'arco.

0: Di Antonio Vivaldi, dalla Cetra Seconda, abbiamo ascoltato il concerto numero 12 in La maggiore per due violini, archi e basso continuo, RV 520. Giovanni Guglielmo e Federico Guglielmo, violini. Orchestra d'archi, l'arte dell'arco.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La riforma della legge elettorale è legge, è passata alla Camera con 227 sì, vediamo le novità.
2: Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolato a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E l'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, così il commissario Dombrovskis. La guerra in Ucraina. 2 persone sono rimaste uccise, altre 4, tra cui un bambino, in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. L'esercito russo ha attaccato Zaporizhia uccidendo una persona. 33 le vittime civili ieri per un raid su 2 autobus a Kramatorsk. Stati Uniti. Dopo 20 anni torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nigel Hassan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, sarà trasmessa anche in diretta streaming. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre prossimo. Sciopero in tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure. Da oggi sono sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. E infine, con una messa nella Basilica di San Pietro, il Papa ieri sera ha inaugurato l'anno accademico dell'Università Pontificia. Ha incoraggiato a non studiare solo per se stessi, ma per gli altri, come servizio alla fede e alla verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi anche a Varese.
4: Filippo Moroni, responsabile di questo progetto Happiness, un progetto che coinvolge la parrocchia del cuore di Varese, la cooperativa Pepita, la cooperativa che oltre alla parte pedagogica si preoccupa della sostenibilità economica di questa iniziativa.
5: Ma allora, Happiness è un progetto che nasce 5 anni fa dal desiderio della chiesa cittadina di Varese di provare a intercettare ragazzi, adolescenti e giovani, ragazzi e ragazze che vivono, frequentano la città per vari motivi, sia perché vanno a scuola, sia perché diventa un po', ovviamente, per la provincia, il centro cittadino, un luogo di ritrovo per i ragazzi. Come oratori ci siamo un po' accorti che tanti adolescenti e tanti giovani non riuscivamo ad intercettarli. C'è tutta una fetta di ragazzi che era un po' esclusa dalle attività degli oratori, e quindi ci siamo detti proviamo a aprire un oratorio, un progetto che sia appunto a bassa soglia, che abbia delle porte aperte, che cerchi proprio di andare incontro un po' come Papa Francesco diceva, no? Con una chiesa in uscita e quindi aperta all'esterno il più possibile, andare incontro appunto a situazioni di ragazzi, a storie di ragazzi che difficilmente si riesce a intercettare, non solo che difficilmente riesce a intercettare la chiesa, gli oratori, ma che molto spesso non hanno altre occasioni educative, magari a livello scolastico, perché alcuni hanno anche lasciato la scuola, magari non hanno occasioni a livello familiare, e quindi si cerca di dare un po' uno spazio appunto molto, molto libero dove possano stare, dove possano incontrare adulti di riferimento, e insieme si cerca un po' di sostenerli nel riprendere in mano la propria vita o nel continuare il proprio percorso di crescita.
4: Quindi lo ripetiamo ancora una volta perché è fondamentale, è un'iniziativa totalmente gratuita che va nel segno dell'inclusione, aperta 11 mesi all'anno dal 2021, è un'iniziativa che anche gode del beneficio delle risorse dell'8 per mille della Chiesa Cattolica, Filippo Maroni.
5: Sì, esatto, in questi anni abbiamo avuto insomma il sostegno dell'8 per mille. È un contributo che è una buona fetta, diciamo così, del contributo di quello che è il costo, diciamo, totale di un progetto di questo tipo, che essendo totalmente gratuito, quindi ai ragazzi non viene chiesta nessuna quota di iscrizione, di partecipazione, ovviamente richiede, per potersi sostenere, la necessità di andare a trovare delle risorse attraverso bandi, attraverso raccolte fondi, donazioni, attraverso ad esempio appunto anche i fondi dell'8 per mille, perché i costi insomma di un progetto del genere comunque sono i costi delle figure educative,
4: certo,
5: sono i costi dei materiali, delle attività che si organizzano, della merenda gratuita che tutti i giorni offriamo, e quindi in questi anni sicuramente l'8 per mille è stato uno
4: strumento utile per garantire questa gratuità a tutti i ragazzi.
3: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

0: Zone NC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, l'ENI taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Quindi listino scende a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. La riforma elettorale è legge, alla Camera 227 sì. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, così la Premier Meloni. Protestano le opposizioni contro la legge definita truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hasan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. 33 le vittime civili ieri per un raid russo su 2 autobus a Kramatorsk. A Miami i negoziatori ucraini incontrano Witkoff e Kushner per discutere su nuove idee proposte per la fine del conflitto. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. A Torino da questa mattina la polizia esegue 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale di Torino di Askatasuna. Nobel della letteratura a Dan Carson, scrittrice canadese, oggi a Oslo si conferisce il premio Nobel per la pace.
1: Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo, grazie a un insegnante di latino. Radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua. Data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

0: RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti, ben ritrovati, buon venerdì, soprattutto 9 di ottobre, una buona giornata. In nostra compagnia, in modo particolare nelle prossime due ore in diretta con me, Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Due ore che riempiremo di tanta musica, sicuramente tante notizie di attualità a livello locale, nazionale e anche internazionale, indubbiamente, con tutti i nostri spazi, con innanzitutto tra poco il quadro meteo per quanto riguarda il nostro territorio regionale piemontese, ma anche lo sguardo più ampio sul weekend a livello complessivo su tutto il nostro paese, ma poi anche un salto indietro alle scorse ore, in questo caso la prima neve caduta sulle montagne piemontesi, in modo particolare in Val di Susa, con la stagione, quindi per gli appassionati degli sport invernali cosiddetti, la stagione dello sci che si avvicina. Naturalmente questo è già un primo buon segnale, insomma, se arriva già a ottobre la prima neve sulle montagne. Ci occuperemo anche poi di invece quel che accade in città con un tema caldo, quello delle soste selvagge che causano disagi a chi si sposta a bordo dei mezzi pubblici, un blocco al giorno per i mezzi GTT, un danno da 140.000 euro l'anno, questo è quello che viene segnalato proprio dall'azienda che si occupa dei trasporti a Torino. Vedremo tutti i dettagli e quali sono anche poi le tratte, le linee, insomma, più colpite in città. Poi ci sposteremo in ambito internazionale nella nostra seconda parte di diretta con le novità di giornata dal Medio Oriente, ma anche dall'Ucraina. Tanto altro ancora, fino a mezzogiorno, per stare insieme in compagnia, 345-3233-124 per i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta@rncweb.it.

0: Sì, signor Recheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

Ultimo appuntamento di questa settimana con le previsioni meteo. In modo particolare iniziamo dalla situazione sul nostro territorio regionale piemontese, dove nel corso di questo venerdì 9 ottobre la depressione che ha portato piogge e anche neve in montagna, tra poco ne parleremo, negli ultimi due giorni si allontanerà quest'oggi verso l'Italia meridionale, consentendo un miglioramento delle condizioni sul Piemonte anche in vista del weekend in arrivo. Quest'oggi cielo irregolarmente nuvoloso, quindi con addensamenti che saranno più consistenti al mattino sulle zone pedemontane occidentali e pianeggianti adiacenti. Schierite in aumento nel corso già della mattinata, con velature alte in arrivo da nord-ovest nel corso della serata. Residue deboli o localmente moderate le precipitazioni questa mattina ancora sui settori centro-meridionali. Quota neve sui 2200-2500 metri. Venti moderati da est e nord-est sulle Alpi, in rotazione da nord in serata e successiva attenuazione. Moderati settentrionali sull'Appennino, deboli da nord in pianura e in rotazione da est in serata. Residue condizioni poi di fön sulla Val d'Ossola ancora questa mattina. Per quanto riguarda nel dettaglio le temperature, ad Asti 14 gradi di minima e 22 la massima, a Cuneo anche qui 14 gradi di minima con 20 gradi di massima, per Torino invece temperature tra i 15 gradi come minima e i 24 di massima. Domani sabato 10 ottobre avremo una giornata con un cielo poco nuvoloso, veloce velature in transito da ovest nel corso della mattinata, locali foschie e nubi basse invece al primo mattino sulle aree pianeggianti. Venti deboli nord occidentali sulle Alpi, moderata intensificazione nel corso della giornata, deboli da nord sull'Appennino al mattino, in rotazione da sud al pomeriggio, deboli variabili prevalentemente occidentali sulle aree di pianura. Infine le temperature: domani ad Asti sono previsti 12 gradi di minima con 21 di massima, a Cuneo 10 gradi la minima, 20 la massima, per Torino invece 13 gradi di minima, 22 gradi il valore massimo.

La canzone di Ultimo era tutto. L'allerta meteo in Italia accompagna il passaggio, quindi, di questa prima perturbazione atlantica, davvero ben organizzata, ma d'altra parte siamo entrati nella stagione autunnale con piogge intense, temporali, venti forti e temperature in calo. Le previsioni meteo indicano un peggioramento soprattutto sulle regioni del Tirreno e anche al nord-est, mentre tra oggi e domani il tempo sarà in spostamento verso le aree del centro-sud Italia. Attenzione anche al maestrale, ad esempio sulla Sardegna, dove sono previsti mari agitati e possibili mareggiate. Quindi dalla giornata di domenica invece atteso un graduale miglioramento col ritorno del sole su gran parte d'Italia. Il meteo.it conferma che l'arrivo di una massa d'aria fresca in quota nel Mediterraneo, incontrando l'aria più mite presente al suolo, ha causato e causerà una fase di spiccata instabilità, portando quindi piogge e temporali. Nelle prossime ore le precipitazioni più consistenti interesseranno le regioni tirreniche tra Liguria di Levante, Toscana, Lazio e Campania, dove i venti miti e umidi provenienti dal mare favoriranno la formazione di temporali, specie lungo le coste. Piogge continue sono previste anche al nord-est, dovute all'impatto delle correnti contro i rilievi, soprattutto del Friuli, Venezia e Giulia. Nel corso della giornata di oggi, come anticipavamo già poc'anzi, la perturbazione si sposterà gradualmente verso sud-est, quindi concentrando le piogge sulle regioni centrali e anche meridionali del nostro paese, dove saranno ancora intense, specie tra il Basso Lazio, la Campania e la Calabria. L'arrivo di aria più fresca al seguito del fronte determinerà un generale calo delle temperature massime un po' su tutto il centro nord Italia. Il cambio di pressione favorirà poi un deciso rinforzo anche dei venti da ovest e da nord. In particolare la Sardegna risentirà di un forte maestrale che provocherà un rapido aumento del moto ondoso, con mari molto mossi o agitati e possibili mareggiate lungo le coste occidentali. Nella giornata di domani sabato le precipitazioni si concentreranno prevalentemente al sud, lungo il medio Adriatico. La persistenza dei fenomeni sarà alimentata dalla cosiddetta Warm Conveyor Belt, cioè un flusso strutturato di aria calda e umida in risalita dal Mediterraneo, che trasporta vapore verso le regioni meridionali con la formazione di temporali diffusi e piogge abbondanti. A partire da domenica la perturbazione si allontanerà verso l'Europa orientale e il ritorno dell'alta pressione garantirà ampie schiarite su quasi tutto il paese, segnando il ripristino quindi di condizioni di tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature si stabilizzeranno su valori tipici però del periodo ormai, con massime comprese fra i 20 e i 23 gradi sia al nord che al sud.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Cesare Cremonini con Padre e Madre. L'anno era il 2002. Sono le 10:38 i minuti in questo istante di venerdì 9 di ottobre 2026, attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, i 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, nella serata di ieri c'è stato questo drastico abbassamento delle temperature in coincidenza dell'intensa perturbazione in arrivo dalle Alpi di confine con la Francia, che ha portato la prima neve di stagione nelle località dell'Alta Val di Susa, imbiancando le strade dei paesi sicuramente più in quota, da Claviere ai 2035 metri del Colle del Sestriere. E come abbondantemente previsto, la neve si è spinta brevemente, diciamo anche più in basso, fino ai 1600 metri di altitudine, ma già nel corso poi della notte la pioggia ha lavato via la parte della neve caduta nelle ore precedenti. Non si è certamente trattato di un evento insolito o anticipato, considerando che siamo già a ottobre e spesso le prime nevicate di stagione a Sestriere si verificano già nel mese di settembre, a volte anche alla fine di agosto. A titolo così di esempio, diciamo che lo scorso anno la prima nevicata del Colle si era verificata nella notte del 26 settembre, portando un'evidente imbiancata per le strade e tra le case del Sestriere. Il leggero manto bianco che questa mattina ha dato, insomma, il buongiorno agli abitanti del paese, proietta comunque le località turistiche della Valsusa, già mentalmente anche verso la parte dell'anno che coincide con la stagione turistica legata a tutto il comparto dello sci. Dopo la lunga estate calda, caldissima, anche che anche in montagna, insomma, ha portato per parecchie giornate temperature insolitamente alte e un inizio d'autunno caratterizzato da un clima finora ancora piuttosto mite, la prima nevicata di ieri sembra ora segnare un'inversione di rotta. Le previsioni che avevano annunciato l'arrivo della prima neve anticipano per i prossimi giorni anche una fase caratterizzata da temperature intorno allo zero nel corso della notte e alle prime luci del giorno per il weekend e gran parte della prossima settimana da queste parti. Quindi probabile che almeno sui versanti esposti a nord la neve, che è appena caduta, possa resistere quantomeno qualche giorno, se non altro dai 3000 metri di quota in su. Gli appassionati di sport invernali intanto proprio in queste settimane hanno già dato il via ai preparativi per la stagione dello sci, che sui pendii dell'Alta Val di Susa si aprirà il prossimo 5 dicembre. Ai primi di ottobre la Via Latte e i gestori delle piste di Bardonecchia hanno avviato la terza e ultima fase della vendita degli abbonamenti stagionali dopo le prime offerte a prezzi promozionali pari al costo dello scorso inverno dal mese di luglio e la successiva promozione nel mese di settembre. Fino all'8 novembre lo ski pass stagionale adulti di Bardonecchia sarà acquistabile al prezzo scontato di 815 euro, mentre l'abbonamento Via Latte a Bardonecchia per spaziare in entrambi i comprensori sarà in vendita a 990 euro, lo stesso prezzo dello stagionale Via Latte Line Internazionale, che oltre ai pendii da Sestriere a Claviere, passando per Sauce Dux e Cesana San Sicario, darà modo di sciare anche sui pendii della località francese di Montgenèvre. Dopo la fase promozionale, a partire dal 9 novembre gli stagionali torneranno a prezzo pieno sia online che nei punti vendita delle due località impiantistiche.

Stones con Jealous Lover qui su RNC. Allora, torniamo dalla montagna, insomma, torniamo in pianura e in modo particolare in città, dove basta un'auto lasciata dove non dovrebbe e la strada per un autobus oppure un tram diventa improvvisamente impraticabile. Il mezzo è costretto a fermarsi, la corsa si interrompe, comincia la coda, no, dei disagi a catena, ripetizione, passeggeri obbligati a scendere, ad aspettare, linee deviate o sospese, mezzi sostitutivi da mettere in strada, insomma, va così. Nel 2025 è successo 410 volte a Torino, quindi parliamo a conti fatti, ci sono 365 giorni in un anno, festivi compresi, più di un episodio al giorno, quindi 410 volte l'anno scorso. Sono le interruzioni queste del servizio del trasporto pubblico in superficie provocate soltanto dalla sosta irregolare, quindi quelle evitabili, diciamo, stop più o meno lunghi, in media di un'ora, spiegano i tecnici di GTT in commissione specifica a Palazzo Civico. In pratica, oltre 400 ore di bus e tram rimasti fermi nel corso di un anno perché un'auto privata aveva sbarrato il passaggio, un intralcio che ha anche un costo per l'azienda. Nel 2025 GTT ha sostenuto quasi 138.000 euro tra corse aggiuntive e mancati introiti. Nei primi 9 mesi di questo 2026 il fenomeno si è leggermente ridimensionato, ma non si è mica fermato. Dal 1 gennaio al 30 settembre gli stop forzati di bus e tram sono stati 229, meno di uno al giorno, con un costo per GTT di poco superiore ai 55.000 euro. Se si sommano i dati dei 21 mesi, dal gennaio 2025 al settembre 2026, le interruzioni arrivano così a 639, per circa 193.000 euro di costi complessivi e oltre 600 ore di servizio interrotto. In commissione è stata anche tracciata la mappa delle strade dove il problema si presenta più spesso. Ebbene, la geografia degli ingorghi provocati dalla sosta irregolare a Torino conduce soprattutto verso le zone centrali. Parliamo di Piazza Vittorio Veneto, Corso Raffaello a San Salvario, Corso Belgio in Vanchiglietta, Via Monginevro a Borgo San Paolo, Corso Sommelier tra San Salvario e Croceto, Via Bonafus ancora in centro, Via Giulio all'angolo con Via Bligny nel quadrilatero e poi ancora Via Lanfranchi e Via Biamonti in zona Gran Madre, Via Paris all'angolo con Via Macherione in barriera di Lanzo. Tra le linee invece più coinvolte da questo problema c'è la numero 9, quella che attraversa San Salvario e il centro, 88 le interruzioni l'anno scorso e altre 52 nei primi 9 mesi di questo 2026. Subito dopo arriva la linea 15, il tram fra centro, Vanchiglia, Vanchiglietta, con 79 stop nel 2025, 54 in questo 2026. Seguono la linea 16 da San Salvario alla Crocetta con 21 più 20 interruzioni distribuite sui due anni, il 52 che attraversa il centro con 29 interruzioni nel 2025 e 6 quest'anno, il 56 alle prese soprattutto con la sosta irregolare lungo la collina della Gran Madre con 21 blocchi nel 2025 e 4 quest'anno. Tra le altre linee indicate come più critiche ci sono anche la 60 nella periferia nord e la 66 sull'area collinare. Il problema non riguarda soltanto le strade lungo il percorso, anche i capolinea ci sono automobilisti che lasciano la macchina in modo da impedire al bus di utilizzare regolarmente l'area di fermata di capolinea. In questi casi il mezzo non si blocca, ma l'autista è costretto a fermarsi altrove con inevitabili poi disagi a catena, no, per chi deve salire o scendere. I due punti in cui il fenomeno si ripete più spesso sono il capolinea davanti alla stazione di Porta Susa e quello di Via Freius. Per chi lascia l'auto dove non dovrebbe, il conto però può essere più salato della sola multa
alla sanzione prevista dal codice della strada. Può infatti aggiungersi la richiesta di risarcimento avanzata da GTT. Nel calcolo rientrano il mancato ricavo provocato dall'interruzione del servizio, i costi di esercizio sostenuti per gestire l'emergenza, l'impiego di personale e mezzi di supporto, le eventuali deviazioni, l'attivazione dei servizi sostitutivi e delle relative spese amministrative. A questi, quando previsti, si aggiungono poi gli interventi delle forze dell'ordine e la rimozione del veicolo, che seguono le procedure e le sanzioni, in questo caso, previste dal codice della strada.

Gli pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento su RNC. Chiudiamo la nostra prima parte in diretta per quest'oggi, per questa mattina insieme qui su RNC. Tra poco le news con tutti gli aggiornamenti nel GR Flash delle 11. Ci ritroviamo subito dopo per la seconda ora insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notizia dell'ultima ora: una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala. Spostandosi ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita la scuola De Gasperi, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono ferite e sono state trasportate in ospedale. Tra poco l'annuncio del premio Nobel per la pace, vediamo se riusciamo a darvelo in diretta. Intanto proseguiamo con il radiogiornale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, due persone sono rimaste uccise, altre quattro per un bombardamento nella regione russa di Belgorod, 33 le vittime civili per un raid su due autobus a Kramatorsk. Ieri a Miami si incontrano i negoziatori ucraini con quelli americani, Witkoff e Kushner, per discutere sulla fine del conflitto. Gli Stati Uniti ne hanno invitato anche i consiglieri della sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Caro carburanti, è in Italia ancora al prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende dunque a 2,19 euro al litro. La riforma elettorale è legge, una risposta che ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni, protestano le opposizioni. Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre. È l'inizio del Grand Tour La Vita Adesso. L'album è stato il più venduto della musica leggera in Italia.
2: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire, insomma, poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album, e forse è l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo, insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo, insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
1: L'ultima ora, il premio Nobel per la pace è stato dato da Oslo a Naive Pillay, attivista e magistrata sudafricana. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.
4: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. A cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
5: RNC.
6: RNC.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio.
11: La tua radio.

Indietro nel tempo, di 40 anni esatti, 1986, la voce era quella dell'indimenticata Whitney Houston, How Will I Know, qui su RNC per aprire la nostra seconda nonché ultima ora di oggi, ma anche di questa settimana, venerdì 9 di ottobre fino a mezzogiorno con me Federico, quello del mattino, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia. Ci trovate anche sul sito, naturalmente in diretta streaming, rncweb.it. Tra poco gli scenari internazionali, le novità di oggi che arrivano dal Medio Oriente in senso ampio e poi anche dall'Ucraina naturalmente. Vi ricordo il 345-3233-124 per i vostri messaggi, per le email c'è diretta @rncweb.it.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica qui su RNC. Allora, veniamo al Medio Oriente innanzitutto. Con le notizie di quest'oggi, c'è il Pentagono che starebbe elaborando un nuovo piano di attacco contro l'Iran, nonostante le rassicurazioni del presidente americano sul fatto che gli Stati Uniti non attaccheranno prima del voto di medio termine. Lo riporta in questo caso oggi il New York Times, citando funzionari anonimi dell'amministrazione americana. Il quotidiano dice che tre portaerei saranno presto dispiegate nell'area del Medio Oriente. Il Pentagono starebbe inoltre elaborando dei piani per colpire depositi di missili e droni in Iran, nonché altri obiettivi militari del settore energetico del paese. Negli ultimi mesi il Pentagono e il team di sicurezza nazionale di Trump avrebbero presentato al presidente 5 proposte relative a un'operazione militare su larga scala contro l'Iran o il movimento ribelle yemenita Ansar Allah, gli Houthi. Secondo l'articolo, Trump le avrebbe respinte tutte. Allo stesso tempo, molti funzionari della cerchia ristretta di Trump ritengono che un'operazione militare contro l'Iran non avrà alcun effetto sui piani di Teheran. Alcuni di loro sono convinti che la politica di pressione economica sull'Iran alla fine produrrà i suoi risultati, ma ci vorrà un po' più di tempo per costringere Teheran a fare concessioni significative. Ieri mattina Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non prevedono attacchi contro l'Iran fino alle elezioni di medio termine del Congresso statunitense, che sono previste per il prossimo 3 di novembre. Intanto Ali Mohammadi, vice comandante per gli affari politici della Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha dichiarato all'agenzia iraniana Fars che le forze iraniane conducono ogni notte operazioni nello stretto di Hormuz contro le imbarcazioni che Teheran ritiene stiano violando le proprie regole. Mohammadi, scrive Al Jazeera, ha affermato che la Marina Pasdaran ha mantenuto una sorveglianza completa e assoluta dello stretto fin dal primo giorno del conflitto e che proseguirà le operazioni sia offensive che difensive. Ha inoltre respinto le cifre citate dal presidente statunitense Trump e dai media riguardo al volume di petrolio in transito attraverso Hormuz, definendo errate le stime comprese fra i 3 e gli 8 milioni di barili. Secondo Mohammadi, queste cifre rappresentano una speculazione mediatica volta ad abbassare i prezzi del petrolio e influenzare il mercato. Aggiunto che la Marina è in grado di imporre la propria volontà in qualsiasi punto dello stretto di Hormuz alle imbarcazioni ritenute inadempienti, accusando al tempo stesso gli Stati Uniti di creare instabilità nel Golfo e nella regione più ampia. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che ieri ha incontrato Vladimir Putin in Turkmenistan, non ha trasmesso al presidente russo alcun messaggio per il presidente statunitense Trump durante l'incontro. Lo ha dichiarato la TASS, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. No, non l'ho fatto, ha risposto. Trump aveva accennato in precedenza invece a una possibile telefonata col leader russo a breve. Le forze israeliane hanno condotto nuovi raid in diverse località della Cisgiordania. Nella giornata di ieri 8 palestinesi sono stati uccisi nella striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui questa mattina i militari israeliani hanno fatto irruzione nella città di Salfit, nella Cisgiordania centrale, perquisendo diverse abitazioni, dispiegando truppe nelle strade. Nella stessa area coloni israeliani avrebbero incendiato alcuni ulivi nella zona di Wadi al-Shair tra Salfit e la località di Al-Luban orientale. A Beita, a sud di Nablus, le forze israeliane hanno inoltre arrestato 2 ex detenuti palestinesi dopo aver fatto irruzione nelle loro abitazioni all'alba. Secondo Wafa, nella giornata di ieri le operazioni israeliane e gli attacchi dei coloni hanno provocato 8 morti a Gaza, mentre almeno 45 palestinesi sono stati arrestati in Cisgiordania, altri 26 sono rimasti feriti in aggressioni attribuite ai coloni israeliani. 3 cittadini sauditi sono rimasti uccisi e diverse altre persone ferite in 2 attacchi condotti ieri contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh e un aereo della compagnia Saudi Airlines. Lo ha reso noto in questo caso l'autorità generale dell'aviazione civile saudita, secondo quanto riferisce Associated Press. Infine, l'ultima notizia per ora: l'Iran vuole giustizia per le vittime della strage nella scuola di Minab. L'agenzia ufficiale iraniana IRNA riporta che il vice ministro della giustizia Asghar Jalian ha parlato di un lavoro in corso per avere giustizia per le vittime dell'attacco alla scuola, sia a livello nazionale che internazionale. Secondo l'IRNA, le parole di Jalian sono arrivate durante una visita all'istituto, da cui si legge, ha riferito che l'ufficio per gli affari legali della presidenza sta portando avanti procedimenti a favore delle famiglie delle vittime. Furono almeno 175 i civili uccisi, per lo più studenti, come ha riportato di recente anche il Washington Post in un articolo sul bombardamento che ha preso di mira lo scorso 28 febbraio, lo stesso giorno dell'uccisione di Ali Khamenei, all'avvio delle operazioni americane e di Israele contro l'Iran. Aveva preso di mira appunto una scuola elementare femminile a Minab nel sud dell'Iran.

All My Soul con Bruno Mars qui su RNC alle 11:22 minuti, venerdì 9 di ottobre. Purtroppo si aggrava, 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nel Donetsk. A renderlo noto il capo dell'amministrazione statale regionale ucraina di Donetsk, Vadim Filashkin. Attualmente si sa che 30 persone sono morte, 18 sono rimaste ferite, ha detto il funzionario su Telegram, dopo che la procura ha specificato che due autobus di linea si trovavano nell'epicentro di questo attacco. Il presidente ucraino Zelensky dice: l'attacco di Kramatorsk non resterà senza risposta. Nella notte i russi hanno lanciato un drone contro un edificio di 12 piani nel quartiere di Desnyansky di Kiev, uccidendo 4 persone, ferendone 4, tra cui 2 bambini, 22 sono state tratte in salvo. Gli attacchi russi contro l'Ucraina hanno causato nella giornata di ieri almeno 28 morti, tra cui 5 bambini che si trovavano nello stesso edificio sventrato da un missile a Priluki nel nord del paese. Altre 54 persone sono rimaste ferite. L'Ucraina si sta preparando a una risposta a questa nuova ondata di escalation russa e sta collaborando con i partner per ottenere ulteriori pacchetti di difesa aerea e munizioni per i caccia F-16, a dichiararlo il presidente ucraino Zelensky in un messaggio su Telegram. Un rapporto del capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina Oleksandr Poklad e del vice capo dell'ufficio del presidente Pavlo Palisa. Innanzitutto dice: stiamo preparando le nostre risposte a questa ondata di escalation russa. Inoltre ha sottolineato che l'Ucraina sta lavorando attraverso tutti i canali disponibili con i partner in grado di fornire ulteriore sostegno, inclusi sistemi di difesa aerea e munizioni per gli F-16. Zelensky ha ringraziato tutti i paesi disposti a offrire aiuto. In terzo luogo, continuiamo a soddisfare le richieste avanzate dai comandanti dei corpi d'armata e delle brigate durante gli incontri al fronte. Gli Stati Uniti hanno invitato i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania e Regno Unito, nonché rappresentanti dell'Unione Europea e della NATO, per partecipare ai colloqui con l'Ucraina a Miami in Florida. Lo hanno riferito all'AFP. Funzionari americani: i negoziati verteranno su nuove idee per porre fine al conflitto con la Russia, in particolare su proposte di garanzie di sicurezza per l'Ucraina e su un progetto di prosperità per il dopoguerra, è stato precisato. Infine, il ministro degli esteri britannico Ed Miliband, in visita a Kiev, ha annunciato 54 milioni di sterline, che corrispondono a 64 milioni

Di euro per rafforzare la resilienza dell'Ucraina in vista dell'inverno con aiuti energetici e umanitari. Finché non sceglierai la via della pace, il Regno Unito non allenterà il proprio sostegno all'Ucraina, ha dichiarato Miliband rivolgendosi a Putin, definendolo un paria.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Backstreet Boys dal 1996, la loro Quit Playing Games, le 11.34 qui su RNC, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sul sito rncweb.it. Dove si lavora meglio in Italia? Beh, a Torino, eh sì, al quartier generale Lavazza, ma anche nelle fabbriche del caffè a Settimo Torinese e a Gattinara, dove è appena sbarcato dopo la sperimentazione negli uffici del venerdì corto. È a promuovere la qualità del lavoro col punteggio massimo, pensate, di 10 punti, sono stati gli stessi dipendenti della storica azienda del caffè che hanno spedito Lavazza sul podio più alto della classifica dei Best Employers 2026, cioè il ranking, cioè la classifica delle migliori imprese dove andare a lavorare se si trova a posto. Poi, perché poi quello è un altro paio di maniche. Lavazza, 3,3 miliardi di ricavi, 8 stabilimenti, oltre 5.500 dipendenti, più di 1.000 nel centro di Torino, ha puntato su un sistema di relazioni industriali, a detta dei sindacati, consolidate e partecipative, che si sono tradotte in accordi integrativi volti a premiare la produttività con bonus fino a 15.000 euro nell'arco del triennio, anche conciliando vita privata con quella lavorativa. Qualche esempio? L'ultima intesa firmata con le parti sociali da parte di Lavazza ha previsto l'introduzione di 5 giorni in più di congedo di paternità, oltre i 10 che sono previsti dallo Stato italiano, no, per legge. 10 giorni mensili di smart working, 16 ore sempre a carico dell'azienda di caregiving per accompagnare familiari a visite mediche o di assistenza, possibilità di accesso al part-time per lavoratrici madri fino a 3 anni di vita del bambino e anche 4 ore per necessità di cure veterinarie per gli animali domestici. Ma succede in Italia, verrebbe da chiedersi. Sì, evidentemente lo si può fare anche in Italia, ci vuole un po' di buona volontà, indubbiamente. I dipendenti Lavazza hanno anche a disposizione il venerdì breve, una versione tutta torinese della settimana corta. I lavoratori infatti possono beneficiare di questa uscita anticipata il venerdì nel periodo compreso tra maggio e settembre mediante l'utilizzo dei riposi individuali. L'intesa di flessibilità organizzativa promossa a pieni voti dal Best Employers 2026 è stata raggiunta nel 2024 anche in fabbrica a Gattinara. L'accordo integrativo firmato nel 2022 ormai prossimo alla scadenza, i sindacati a breve si siederanno al tavolo per il rinnovo e per introdurre magari nuove misure di life balance e conservare anche il titolo di posto migliore in Italia dove andare a lavorare.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Lonely in the Future insieme agli Strokes alle 11.43 minuti qui su RNC. Allora, complice il clima, quindi l'abbassamento delle temperature di questi giorni, è il fine settimana ormai alle porte, quello di sabato 10 e domenica 11 ottobre ufficializza l'ingresso nell'autunno, è torinese anche, al di là delle considerazioni meteo, questo porta con sé anche la ricchezza e la conferma della tradizione di eventi sotto la mole che, superata poi la stagione estiva, torna ad affollarsi e a proporre anche le più svariate soluzioni in città così come anche fuori, ad esempio in provincia. Allora, nel centro di Torino sarà il tempo dei tanti libri di Portici di Carta, no? Una libreria lunga 2 chilometri dalla stazione di Porta Nuova a Piazza Castello, che occuperà il weekend letterario della città, che celebrerà la 19ª edizione con un importante e riuscito progetto del comune del Salone Internazionale del Libro. Il programma dei Portici di Carta, pensato in una variante mini anche per i bambini, è pieno di appuntamenti con librerie, autori, le passeggiate letterarie. Inoltre, nel centenario della nascita e nel decennale della morte di Dario Fo, 1926-2016, la manifestazione urbana del libro di Torino omaggerà il premio Nobel per la letteratura del 1997. A proposito non solo di libri, la settimana in corso è anche quella del Torino Crime Festival, che è iniziato proprio ieri e si conclude domenica. L'11ª edizione si svolge in più luoghi della città, all'insegna del potere del rito, dai rituali antichi ai codici della criminalità, dalla negoziazione alla scena del crimine, dai simboli del potere alle paure nascoste. Fra gli invitati c'è anche Carlo Lucarelli, appena tornato in Rai con il suo storico programma Blu Notte, in questo caso Misteri Dimenticati, e insieme a lui passeranno per il festival anche Jake Cambria, Matteo Rampin e Adriano Favole. Da segnalare inoltre che domenica 11 ottobre sarà ricordato come la domenica del ritorno per di più congiunto della Fiera del Disco e di quella del Fumetto. Gli storici appuntamenti torinesi hanno lasciato con il fiato sospeso per mesi e mesi gli appassionati dei due generi, fino a quando non è stata trovata una soluzione comune nel mercato coperto, sempre quello, no, di Piazza Madama Cristina, che sarà il luogo che appunto domenica ospiterà dalle 9 alle 18 le due fiere, quella del disco e quella del fumetto. Nella provincia di Torino saranno tantissimi gli appuntamenti in programma, a partire dalla Maratona del Re del Principino, organizzata a Venaria Reale, una corsa che sarà capace di combinare salute e sport, solidarietà e sabaudità. Alla Reggia c'è anche un'altra attrattiva da non dimenticare, l'Atelier dei Moderni, rassegna dei maestri della pittura del Novecento, parliamo di Matisse, Braque, Picasso e Bacon. Da evidenziare pure le iniziative delle giornate FAI d'autunno, di cui abbiamo parlato in settimana, che hanno previsto uscite anche a Torino, della giornata del contemporaneo con accesso gratuito nel castello di Rivoli e dei castelli aperti, che permetteranno visite culturali importanti di assoluto valore. Poi sabato e domenica di metà ottobre, a fronte di un significativo paniere di eventi organizzati nei paesi e nelle città della provincia di Torino, accoglieranno iniziative nuove e storica. Chieri esordirà tra Medi Fiori, mentre a Stupinigi, frazione del comune di Nichelino, si confermerà Floreal, la festa delle piante alla palazzina di Caccia. Avranno modo di dire la loro anche le sagre. A Giaveno si concluderà Fungo in Festa, manifestazione diventata ormai di rilevanza nazionale. A Carignano ci sarà la fiera del Ciapinabò e a Condove quella della Toma.

Beauty in Us con Robbie Williams e Miss Monique a completare la nostra settimana insieme. Non abbiamo più tempo per quest'oggi, ci ritroveremo però a cominciare da lunedì prossimo, 12 di ottobre, con la nuova settimana insieme dalle 10 fino a mezzogiorno qui in diretta su RNC come Federico quello del mattino. Tra pochissimo tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi e di questa settimana. Passate uno splendido weekend. A lunedì. Ciao ciao.

0: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Nevi Pillai, 81enne, giurista sudafricana di origine indiana. Il comitato di Oslo scrive: per i suoi sforzi per promuovere pace e diritto internazionale, e ne sottolinea l'eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Stati Uniti, dopo 90 anni torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hasan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre prossimo. Guerra in Ucraina, due persone sono rimaste uccise, altre quattro per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. In un attacco russo invece su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Intanto a Miami i negoziatori ucraini incontrano gli americani Witkoff e Kushner per discutere di nuove idee proposte per la fine del conflitto. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Così in una nota il Presidente Mattarella in occasione della giornata di studio sulla Costituzione nel ricordo di Silvano Tosi a 100 anni dalla nascita. Il Parlamento, scrive ancora il Capo dello Stato, è fulcro del dialogo democratico attraverso cui si attua il mandato rappresentativo affidato ai cittadini. Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono state portate in ospedale. Caro carburanti, è in Italia il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar e in particolare sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
5: E abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a voi che ci ascoltate.
11: Vecchia

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E benvenuto anche oggi, il cordiale saluto per l'inizio di questo programma. Un cordiale saluto e anche buon ascolto per l'inizio di questo programma in compagnia di Aldo qui a RNC. Un cordiale saluto e un benvenuto veramente di cuore a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E voglio incominciare il programma di oggi con un brano che ha per titolo Brasil. L'origine è una canzone dagli anni 40. Barroso e Rachel hanno composto questo brano. Russell, perché altrimenti si confonde con Renato Rachel. Barroso e Russell hanno composto Brasil. Ripresa poi questa canzone anche da parte solamente di orchestre in forma solamente suonata. Una di queste orchestre è Mundo Ross con la sua orchestra, e con questa orchestra vogliamo aprire il programma di oggi.

Molto elaborata questa esecuzione di Brasil, abbiamo ascoltato questo brano con Edmundo Ross e la sua orchestra. Barroso e Russell hanno composto questo brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Abbiamo anche un'altra cosa da dire, specialmente all'ascoltatore che ha fatto delle richieste per questo programma, molte delle quali vedremo di evaderle nel corso del programma di oggi. Possiamo mettere in onda adesso un brano che ha per titolo Soli soli nella notte di Cesare Andreabixio. L'esecuzione è con Aldo Cesati e questo brano era nel film Fuga a due voci.

Incisione molto datata, ancora della fonotecnica, quella che abbiamo messo in onda adesso, abbiamo ascoltato Soli Soli nella notte di Cesare Andrea Bixio, un'orchestra a ritmo allegro, il film nella quale è stata inserita la canzone Fuga a due voci, Aldo Cesati con la sua voce sola. E la voce di Aldo adesso annuncia qui a RNC la richiesta di un gentile ascoltatore di Torino che vuole una canzone di Galdieri ed Anzi. Eros Sciorilli con il suo complesso accompagna Giovanni Vallarino. Il titolo della canzone, Ma l'amore no.

E così abbiamo risposto anche alla richiesta di un gentile ascoltatore che voleva questo brano, ma l'amore no. La composizione di Galdieri ed Anzi, Giovanni Vallarino in voce, Eros Sciorilli con il suo complesso che lo accompagnava. Una canzone adesso incisa su un disco che è ancora di cartone, e questi dischi di cartone venivano conservati abbastanza bene e quindi anche le incisioni risultano abbastanza buone. Settembre sotto la pioggia di Varne Bracchi, voce di Angelo Servida, orchestra Durium diretta dal maestro Danzi, una canzone Slow Fox. Possiamo ascoltarla, questa incisione ancora a 78 giri sul cartone.

È incredibile, ma è ancora un disco tutto di cartone inciso in una sola facciata, così come si usava tanti e tanti anni fa. E magari trovare ancora incisioni con i dischi di cartone, perché in genere erano abbastanza ben incisi. Poi molte volte facevano la gobba, Aldo ha un segreto per poter anche ascoltare i dischi che fanno la gobba dal centro verso l'esterno. Più e più volte per le incisioni a 78 giri dobbiamo fare parecchie alchimie per poter mettere in onda ancora al giorno d'oggi queste canzoni di tanti e tanti anni fa. Un gentile ascoltatore di Torino ha chiesto la canzone Amapola, è un brano che voleva mettere in onda la canzone composta da La Cal e Bruno in una incisione del 1980 con la voce di Luciano Tajoli e una edizione un po' più recente. Comunque ascoltiamo anche questa incisione.

0: Qualche proverbio per ogni giorno.
1: Ho voluto con tanto piacere ripristinare anche i proverbi. I proverbi per oggi riguardano la saggezza. Quando il sole ti splende, non ti curare.

Chi ha fretta non può camminare maestoso. Non esiste grandezza senza calma. Anche l'immenso mare la calma sa trovare. E dopo aver ascoltato questi proverbi, vogliamo proseguire il programma di oggi con una canzone che è molto originale come titolo e come esecuzioni. Possiamo ascoltare Fontanella di Panzeri, D'Aurelio con Semprini per questo tango Serenata. La fontana è sempre stato un luogo di ritrovo, un luogo dove non solamente si dissetava, ma dove si fermava a parlare e anche a lavare i panni. Fontanella con la voce di D'Aurelio.

Fontanella è la canzone che abbiamo potuto ascoltare dalla voce di Nino D'Aurelio con Semprini e la sua orchestra per questo tango serenata. Panzeri ha composto questo brano. Qualcuno dice che metto poco la voce di Claudio Villa, allora mettiamo in questa esecuzione di Maria la O. E oggi mettiamo delle esecuzioni sulle richieste un po' più recenti, ma nei tempi passati ne abbiamo messo di quelle anche più datate, e faremo nuovamente nel prossimo futuro molto recente queste trasmissioni ancora con queste canzoni eseguite all'epoca.

Elegantissima la voce di Claudio Villa in piena forma per questa esecuzione di Maria la O. È anche formidabile l'orchestra, è molto ben variata e molto ben rimmata, che ha accompagnato Claudio Villa in questa interpretazione. NC con la compagnia di Aldo e adesso anche con la compagnia del tenore Mastroianni, un one step fonodisco italiano, quindi incisione veramente molto datata, quella che possiamo ascoltare adesso è una canzone di successo come uno strumento solare che ha successo al giorno d'oggi, la meridiana.

molto datata, come avete sentito, questa incisione, e soprattutto si capisce che è molto datata non solamente dalla poca dinamicità della incisione o anche dal fruscio che può esserci nel disco, quanto dall'orchestrina. L'orchestrina, come avete sentito, è fatta quasi tutta con fiati e con pochi violini, poche corde, pochi archi. E abbiamo ascoltato di Rusconi La Meridiana, canzone interessante. E voglio invitare qualcuno che volesse scrivere per questo programma, che ama le canzoni del tempo passato, così come ha fatto il gentile ascoltatore di Torino, di inviare le proprie lettere, bensì direttamente al posto dove lavoro, e lavoro al Colle Don Bosco. Quindi potete inviare le vostre lettere per Aldo, se volete mettere anche il cognome va anche bene, per Aldo Gentilini, Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Per Aldo Colle Don Bosco, 14022 Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. L'indirizzo ho cercato di semplificarlo al massimo. Mattinata fiorentina, alla richiesta di un gentile ascoltatore, Danzi e Galdieri hanno composto questo brano che vogliamo mettere in onda adesso per soddisfare questa richiesta del gentile ascoltatore. Mattinata fiorentina, però, con la grande voce di un toscano, Narciso Parigi.

Abbiamo ascoltato questa canzone interpretata da Narciso Parigi, Mattinata fiorentina, e dopo un lungo inverno la primavera è sempre tanto attesa e si spera sempre che sia la vera primavera e non la seconda falsa, ma la primavera, ecco. E dopo queste facezie voglio presentarvi la prossima canzone. Possiamo ascoltare la canzone Sbarazzina di Frati Bruno e di Lazzaro, però è l'orchestra Semprini per questo valzer brillante che accompagna il cantante Rico Baldi, RNC.

0: invita a te,
1: la radio invita a te,
2: la radio invita a voi che ci ascoltate,
1: vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
0: la speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio.
4: Dischi di ogni genere e di ogni tempo, però soprattutto con incisioni ancora a 78 giri. Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ringrazia coloro che hanno fatto richieste per questo programma. Noi possiamo ascoltarci tutti i giorni, eccetto il sabato. Infatti Aldo mette in onda canzoni di tanti anni fa e quindi possiamo sentire queste canzoni tramite RNC Radio Nichelino in Blu.
5: RNC in Blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Azan, sarà pubblica e in streaming. L'ONU la definisce una forma di tortura. Premio per la pace a Nevi Pillai, 81 anni, giurista sudafricana di origine indiana. Il riconoscimento del suo impegno nella difesa dei principi universali del diritto, nella tutela dei diritti umani e nella lotta contro le discriminazioni. Ucraina, in un attacco russo su Zaporizhia, una persona è rimasta uccisa ieri, 33 le vittime civili a Kramatorsk, 2 le vittime in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, parliamo dell'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Azan, psichiatra militare, autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas. Nel 2009 sarà trasmessa in diretta streaming. Lucia Scione.
1: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Christa Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming, perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Azan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile uccisi, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Azan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Scione, linea allo studio.
0: E a questo proposito abbiamo chiesto un commento ad Antonio Di Bella, giornalista, esperto di storia degli Stati Uniti.
2: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista che responsabile dell'attentato a Oklahoma City. Quindi la dirigenza americana forse sottovaluta il proprio popolo. Lo capiremo nel voto di metà termine a novembre.
0: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Continuano gli scambi reciproci di raid. In un attacco russo su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Ieri sono state ben 33 le vittime civili a Kramatorsk in Ucraina, 2 morti invece per un raid ucraino nella regione russa di Belgorod. Marco Burini.
3: Dopo Priluki Kramatorsk, dopo Kramatorsk Zaporizhia e prima, durante e dopo Kiev, di giorno e di notte, in Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato 2 autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani, lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali ma obiettivi intenzionali. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
0: Il presidente americano Trump ha smentito un attacco imminente all'Iran e ha ribadito di aspettare le elezioni di medio termine del 3 novembre. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di medio termine il prossimo 3 novembre, stiamo avendo colloqui proficui con Teheran, così ieri sera Donald Trump ha smentito una serie di notizie di stampa che riferiscono di un possibile attacco congiunto americano-israeliano nell'arco di 3 settimane. Difficile prevedere le reali intenzioni del volubile Donald Trump, certo è che ancora non si vede una via di uscita dalla guerra che sta minando il consenso elettorale del presidente americano, anche per le ricadute economiche della crisi energetica senza precedenti. Lo stretto di Hormuz continua a rimanere un imbuto e il regime iraniano non è intenzionato neppure ad abbandonare l'arricchimento dell'uranio e starebbe anche riparando alcuni impianti bombardati negli attacchi del marzo scorso. Altra arma usata da Teheran sono i proxy yemeniti, le milizie degli Houthi che sono avanzate verso l'altro decisivo stretto per il passaggio delle petroliere sul Mar Rosso, fronteggiano le forze militari del governo appoggiato all'Arabia Saudita e continuano a lanciare missili contro Riyadh. Ieri l'attacco più letale contro l'aeroporto internazionale saudita con 3 vittime e diversi feriti. Da Gerusalemme, Alessandro Buzzetti, linea allo studio.
0: Ed ora la pagina politica, sentiamo il punto in diretta di Augusto Cantelmi il giorno dopo il via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, nel Parlamento si misura la qualità della democrazia, le parole del capo dello Stato Mattarella in occasione di un seminario dedicato al giurista e giornalista Silvano Tosi, arrivano all'indomani della grande partita che si è svolta nell'aula della Camera sulla legge elettorale, una maggioranza compatta che ha superato lo scoglio dei franchi tiratori e ha approvato una riforma, un sospiro di sollievo per la coalizione di governo mentre si apre ora il capitolo sul quando si torna a votare a primavera o in autunno quando finisce la legislatura. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, resta dunque ancora uno scoglio da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese. La riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non sulle schede, preferenze con capilista bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Caro carburanti, l'Eni taglia ancora il prezzo del gasolio, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro ed è lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre scorso. La cronaca è una maxi operazione della polizia per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana. Caterina Dall'Olio.
6: 7 persone arrestate, altre 7 denunciate, oltre 100.000 file sequestrati tra immagini e video di pornografia minorile. Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della polizia postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala provocando danni a edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. 2 persone sono rimaste ferite anche a Petrosino. Dopo una lunga pausa, Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 di novembre. L'album La vita adesso è stato il più venduto della musica leggera in Italia. L'intervista di Pierluigi Vito.
7: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire insomma poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album è forse l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo, insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo, insomma, che posso.
8: In blu, la radio con tante radio dentro.

cantavamo più e non ridevamo più. Io non ti servivo più.

RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. RNC, in blu,

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tensioni belliche nel Golfo Persico e in tutta la regione. Attacchi aerei si sarebbero verificati a Sana'a, capitale dello Yemen. Lo riportano organi di stampa affiliati al gruppo Houthi Ansar Allah. Le notizie giungono nel contesto della recente escalation dei combattimenti tra gli Houthi, sostenuti dall'Iran, e la coalizione a guida saudita che appoggia il governo dello Yemen. Caro carburanti, Eni taglia di nuovo il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da un costo di 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato dalla compagnia di Stato il 25 settembre scorso. Il tetto ufficiale al prezzo del diesel, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro. Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. Intanto, oggi a Miami, i negoziatori nominati da Trump incontrano Zelensky e la delegazione diplomatica di Kiev.
2: In Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato 2 autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani. Lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali ma obiettivi intenzionali. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navatem Nevi Pillai, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale, alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata la prima donna non bianca presso l'alta corte del Sudafrica, nonché magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il genero di Donald Trump Jared Kushner hanno incontrato ieri il presidente americano in vista dell'incontro odierno a Miami con i negoziatori ucraini guidati dal presidente Zelensky. Lo scrive Axios. Durante l'incontro, ha spiegato la fonte di Axios, Witkoff e Kushner avrebbero presentato a Trump la proposta statunitense per la fine del conflitto tra Russia e Ucraina, raccogliendo i suoi pareri in vista dei colloqui di Miami che dovrebbero appunto durare 2 giorni, oggi e domani. E proprio nel giorno che precede la giornata internazionale contro la pena di morte, che si celebra domani, dagli Stati Uniti arriva la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Wood in Texas nel 2009.
2: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Crystal Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Hassan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Hassan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Ascione, in linea allo studio.
1: I carabinieri hanno arrestato e condotto ai domiciliari, su ordine del giudice del Tribunale di Napoli Nord, un 37enne di Caivano, nel napoletano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto il 3 ottobre scorso all'ospedale di Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano, dove stava effettuando lavori con altri 2 operai. L'imprenditore deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Insieme a lui è indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Sia la vittima sia dell'incidente sul lavoro che gli altri 2 operai, ha accertato la procura, lavoravano in nero. E i tassisti scenderanno in piazza per dire basta all'impennata del costo del carburante. Il prossimo 26 ottobre dalle 10 alle 13 si terrà un presidio statico e pacifico a Roma in via 20 settembre sotto il Ministero dell'Economia e della Finanza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RN

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navanathem Navi Pillay, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata anche la prima donna non bianca presso l'Alta Corte del Sudafrica ed è stata pure magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Torniamo in Italia con la cronaca: 7 arresti, altre 7 persone denunciate a piede libero, oltre 100.000 file di materiale pedopornografico sequestrati. È il risultato di una vasta operazione della polizia postale contro gli orchi del web che si è sviluppata in particolare in Lombardia, Veneto e Toscana.
2: Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online, ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della Polizia Postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Grave infortunio sul lavoro a Milano in un cantiere edile in via Varesina 181, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega, impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza, avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Vicenda ex Ilva, l'unico aspetto aperto della discussione col governo è quello degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori e per tutti gli stabilimenti, senza una reale prospettiva di rientro al lavoro. Lo dicono FIM, FIOM e WILM nazionali sull'ex Ilva, ribadendo lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per lunedì prossimo e non escludendo fin d'ora di estendere la stessa mobilitazione nelle giornate successive anche con articolazioni territoriali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: TNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: scusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
2: Everything was so much simpler, and that's exactly.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Kawasaki.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: That's just gonna be crazy.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: RNC.
2: In Blu 2000 News.
3: Buonasera da Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hasan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Di Bella è editorialista, esperto di società americana.
4: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista responsabile dell'attentato a Oklahoma City.
3: In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro. Secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di Prevenzione degli Infortuni, le denunce di incidenti mortali sul lavoro al netto degli studenti, presentate entro il mese di agosto 2026, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nello stesso periodo del 2025. In aumento anche gli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata o ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro. Quelli denunciati entro l'agosto di quest'anno sono stati 66.149, in aumento del 7% rispetto ai 61.799 del 2025. 191 sono stati gli infortuni in itinere che hanno avuto esito mortale. E grave infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Milano, in via Varesina, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito oggi dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega, impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza, avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: In Blu, la radio con

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Ho un segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC presenta Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Continuiamo con il tema dei talenti. Si semina la stessa parola, però, ma questo ti tranquillizza perché altrimenti uno si sentirebbe frustrato. Sai già che su tre il fiasco sarà completo. Su quel terreno dove però questa parola germina c'è abbondanza di frutto. Pensate che mancanza di crescita, che livello spirituale analfabeta infantile al quale la gente purtroppo vittime della religione è rimasta. La parola del Signore ci invita a liberarci da tutti quegli atteggiamenti servili di timore nei confronti del Signore. Il Signore non ci chiama ad avere suoi servi, ma ad essere suoi figli. I figli si distinguono per la libertà e per il fatto di essere signori. Abbiamo trattato il tema abbastanza delicato ma importante, come Dio perdona. Abbiamo poi visto che la cosa più inutile che un credente possa fare è quella di chiedere perdono a Dio, perché il perdono ce lo dà già in anticipo. C'è solo da rendere operativo ed efficace questo perdono, trasmettendolo agli altri.

E questa è la cosa più difficile. Sappiamo anche che la concessione del perdono è il più grande ostacolo, il grande impedimento che hanno i cristiani nella loro vita. Ci sono persone che conservano rancori e risentimento a distanza di mesi, se non di anni. Ecco, adesso vediamo, continuiamo con una parabola nella quale Gesù ci insegna e spiega come perdonare. Le parole più dure che Gesù ha rivolto nel Vangelo sono rivolte alle persone incapaci di perdonare. Al capitolo 18 del Vangelo di Matteo, Gesù dice: «Chi di voi è di scandalo?» Scandalo significa inciampo. «A uno di questi piccoli è meglio che si leghi al collo una macina». E specifica perché ci sono vari tipi di macina e dice da mulino, quella più grande, quella più pesante, quella tirata dall'asino e si getti nel mare. È tremendo quello che dice Gesù. Nella cultura dell'epoca gli ebrei avevano il terrore di morire affogati perché si credeva che la risurrezione fosse possibile soltanto se si veniva seppelliti in terra di Israele. Ecco perché Giuseppe nel libro del Genesi dice: «Quando sarò morto, portate le mie ossa in terra di Israele. Soltanto se si è seppelliti nella terra di Israele si avrà possibilità della risurrezione». Quindi morire affogati in mare significa non avere possibilità di resuscitare. Ebbene, Gesù dice alla sua comunità: «Se qualcuno di voi», e sono parole dure, «con la mancata concessione del perdono mi scandalizza e d'inciampo, per questi che credono in me, io non lo voglio né qui né nell'aldilà, meglio che vada a buttarsi in mare». E queste sono parole tremende.

Allora Pietro, che ha sentito questo discorso, ma non è che gli vada tanto a genio, dice: vediamo fino a che limite si può arrivare con il perdono. La legislazione ebraica rabbinica diceva che il colpevole può essere perdonato 3 volte. 1, 2, 3 volte, poi basta. Allora Pietro ci prova e dice: raddoppiamo, anziché 3, 7 volte. Quante volte devo perdonare? 7 volte? Gesù, la conoscete la sua risposta, gli dice non 7 volte ma 70 volte 7, che non indica una quantità ma la qualità di questo perdono. Il perdono cristiano, se vuole assomigliare a quello del Padre, deve essere come questo, illimitato e concesso sempre. E proprio per spiegare il perdono del Padre, ecco una parabola nella quale ritroviamo gli stessi talenti che abbiamo visto nella celebrazione. Per chi vuol seguire il testo, siamo al capitolo 25 del Vangelo di Matteo, al versetto 23. Per questo il regno dei cieli, ricordo che il regno dei cieli nel Vangelo di Matteo significa sempre regno di Dio, è simile a un re che volle fare i conti con i suoi. Quando in questi brani troviamo l'espressione servo, non significa i servitori. Nella cultura dell'epoca tutti coloro che collaboravano o erano dipendenti del re venivano chiamati servi. Qui lo vedremo, non si tratta di quelli che noi chiamiamo servi, sono degli alti funzionari di corte e quindi possiamo tradurre i conti con i suoi funzionari. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore. E qui l'Evangelista spara una cifra astronomica, una cifra incalcolabile. Era debitore di 10.000 talenti. La somma di 10.000 talenti abbiamo visto prima che un talento era equivalente a 30 kg d'oro, equivale a circa 300.000 kg d'oro, 300 tonnellate, una cifra spropositata. E mi sono preso la briga di vedere quanti anni lavorativi calcolando in un denaro la paga giornaliera impiegava uno per accumulare questa fortuna. Ebbene, se vi interessa, sono 164.384 gli anni necessari per mettere insieme questa cifra. È una cifra spropositata perché Gesù ci vuol far comprendere quanto sia grande il suo amore per l'uomo.

Non avendo però costui da restituire, e ci credo 300 tonnellate d'oro, come le poteva restituire? Il Signore ordinò. E adesso quello che ordina il Signore non è segno di crudeltà, ma è secondo il diritto di quell'epoca. A quell'epoca chi non aveva la possibilità di pagare un debito veniva venduto schiavo o messo in galera, lui e la sua famiglia. Il Signore ordinò che venisse venduto lui con la sua moglie e i suoi figli e con quanto possedeva e restituisse. Quindi il Signore non agisce per crudeltà, ma secondo il diritto penale dell'epoca viene venduto come schiavo. Allora quel funzionario, gettatosi ai piedi, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e restituirò ogni cosa». È assurdo, è impossibile. Il funzionario sa che quello che dice è dettato dalla disperazione, non potrà mai restituire un debito così sproporzionato. Allora, ed ecco ritorna, ed è la terza parabola nel Vangelo nella quale torna questo termine che abbiamo visto ieri, la compassione. Sono tre le parabole che parlano della compassione di Dio: la parabola del Samaritano, quello del figlio e del padre misericordioso che abbiamo visto ieri. E vi ricordo, la compassione è un atteggiamento di Dio con il quale restituisce vita laddove vita non c'è.

Mosso a compassione, il signore di quel funzionario lo lasciò andare. E ricordate ieri sera la differenza tra perdono e cancellazione dei peccati? Il Signore non perdona i peccati. Perdonare i peccati significa un'azione con la quale l'uomo ottiene il perdono. Il Signore invece non perdona i peccati, li condona, li cancella. E infatti lo lasciò andare e gli condonò il debito. Questa cifra spropositata viene completamente cancellata. Da che cosa è dettato questo? Dai meriti dell'uomo? Non di sicuro. Dalle sue promesse impossibili e assurde di pagamento? No, di certo. Viene dettato dalla compassione dell'uomo, e così Dio perdona gli uomini. Dio perdona gli uomini perché è mosso dalla compassione. Siccome il peccato, ricordate, il peccato è un atteggiamento di morte che l'uomo mette nella propria esistenza o comunicandola agli altri, e Dio è incompatibile con la morte, allora dove c'è peccato c'è paradossalmente una maggiore effusione di vita da parte di Dio. Quindi Dio, quando vede l'uomo che è nel peccato, viene mosso a compassione e non da ira. Dio, quando vede il peccato, non pensa a quali castighi trasmettere al peccatore. Quando l'uomo pecca, la reazione di Dio è la compassione. Appena uscito questo funzionario, trovò un altro funzionario. Traduco ancora, con funzionario. La parola servo, come lui, gli doveva 100 denari. Abbiamo visto, 10.000 talenti corrispondevano a 164.000 e passa anni di lavoro. 100 denari, la paga giornaliera di un operaio, era normalmente di un denaro. Corrispondeva a circa 3 mesi di lavoro. Non c'è quindi proporzione tra i due debiti. E afferratolo, lo soffocava. Gli toglie la vita e diceva: restituiscimi. La vita che il Signore nella sua compassione aveva trasmesso a questo funzionario non si trasmette all'altro debitore, ma gli viene tolta.

È importante questa espressione che adopera l'Evangelista, lo soffocava perché gli chiudeva la gola. Secondo la mentalità ebraica, ciò che mantiene in vita la persona è il fiato, e lui gli toglieva il fiato. Il Signore a lui ha regalato la vita, perché altrimenti doveva stare in carcere per tutta la sua esistenza, e non sarebbe bastata la sua esistenza, sua, di sua moglie e dei suoi figli. Il Signore quindi con la compassione gli ha regalato vita, e lui, anziché regalare vita, trasmetterla a sua volta, la toglie all'altro, lo soffocava. Lo prendeva per la gola e gli diceva: restituiscimi quello che devi. Il debitore si comporta come si era comportato il primo individuo nei confronti del Signore. Gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò il debito. Questo è possibile. Restituire 100 denari equivalenti a 3 mesi di lavoro era una cosa possibile, mentre invece restituire centinaia di migliaia di anni di lavoro era impossibile. Questa, la reazione del primo funzionario, non è stata di compassione, ma egli non volle. Andò, lo fece gettare in carcere fino a che non avesse restituito il debito. Alla compassione del re, come vedete, si contrappone la durezza, la spietatezza di quell'uomo.

Visto ciò, gli altri funzionari furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il signore lo fece chiamare e gli disse: «Funzionario maligno». È importante questa espressione, perché poi la ritroviamo nella petizione finale del Padre nostro: «Liberaci, e non dal male, ma dal maligno». Perché chi non perdona uccide la comunità. Una comunità cristiana dove regna il rancore e il risentimento è una comunità destinata alla morte. Ecco perché Gesù, nell'unica preghiera che ci ha insegnato, dice: «Liberaci dal maligno». Chi è il maligno nella comunità? È la persona che non riesce e non vuole perdonare. Funzionario maligno: «Io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io l'ho avuta per te?» Quindi quest'uomo si comporta, secondo Gesù, in maniera maligna. Mentre il condono, la cancellazione dei debiti, produce vita, il non condono, il non perdono dei debiti, produce morte. E adirato il Signore lo diede in mano agli aguzzini fino a che non avesse restituito il debito. Il Signore lo tratta esattamente come lui ha trattato l'altro. Tu hai voluto agire secondo il diritto penale, secondo il codice giuridico e non secondo la compassione con quell'altro tuo collega. Ebbene, io ti tratto allo stesso modo.

Ecco la conclusione di Gesù. E così farà a voi il Padre mio che è nei cieli, se non condonerete di cuore ciascuno il vostro fratello. Cosa significa questo? In precedenza Gesù aveva detto una frase che, essendo lontana dalla nostra cultura, può sembrare enigmatica. Ai suoi discepoli aveva detto: «Qualunque cosa legherete sulla terra sarà legata nei cieli. Quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche nei cieli». Abbiamo detto fin dall'inizio che Dio il suo perdono ce lo dimostra in anticipo, ce lo comunica gratuitamente, ma questo perdono e questo amore diventa operativo ed efficace nell'individuo soltanto quando si traduce in altrettanto perdono. Chi nega il proprio perdono all'altro nega il perdono di Dio. Non è che Dio non voglia perdonare, ma ha le mani legate, perché tu hai negato il tuo perdono all'altro.

0: Chi scioglie questo perdono all'individuo, scioglie il perdono che Dio gli ha concesso. Noi siamo già perdonati in anticipo, ma questo perdono diventa operativo ed efficace soltanto quando si traduce in altrettanto perdono per gli altri. Sempre per rimanere nell'ambito del perdono, andiamo alla parabola. E con questa concludiamo. È una parabola dove il criterio di giustizia che abbiamo noi va a farsi benedire. La conoscete tutti. È la parabola del fariseo e del pubblicano. È una parabola veramente sconcertante e non si capisce questa compassione di Dio in che direzione vada. Gesù con questa parabola si rifà alla dottrina farisaica del merito, di cui abbiamo già accennato. Secondo la religione, l'uomo deve meritare l'amore di Dio e in caso contrario merita il castigo di Dio. Ricordate che prima del concilio c'era quella preghiera che si recitava quando si andava a confessare l'atto di dolore, lo ricordate? Adesso dite, per forza la gente viene ancora a far la comunione così. Sono 25 anni che quella preghiera è stata mandata in pensione e ci sono ben 8 formule che sostituiscono l'atto di dolore. Nell'atto di dolore non è mai nominato Gesù Cristo. Ci viene fatto caso, non è nominato lo Spirito Santo e ha un'immagine di Dio che non corrisponde a quella dei Vangeli. Perché ho offeso te? Dio non si offende. Il peccato non offende Dio. Il peccato offende l'uomo. Ho meritato i vostri castighi. Non c'è scritto. L'unica volta che nei Vangeli si parla dell'ira di Dio, ira di Gesù, non è verso i peccatori, è verso i farisei. Questa categoria che vedremo la prossima volta. RNC ha presentato Parabole come pietre di Padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice, letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC a Torino Asti sui 107.400.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà fucilato in diretta streaming sul web. Suscita un coro di reazioni contrastanti la decisione sulla sorte di Nidal Hassan, lo psichiatra autore della strage alla base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e domani è la giornata mondiale contro la pena capitale. Il Nobel per la pace è assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Tra le sue molte attività forensi in organismi internazionali spicca la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura reazione di Stati Uniti e Israele, plaudono invece Unione Europea e Spagna. Fatta la nuova legge elettorale, gli opposti schieramenti studiano le prospettive più favorevoli per la possibile consultazione dei cittadini alle politiche l'anno prossimo. Caro carburanti, l'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti. Buonasera ad Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra riconosciuto in tribunale come l'autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna a capitale sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Soviero.
2: In America tutto è show, anche la morte in diretta mondiale. L'ex maggiore psichiatra dell'esercito statunitense, Nidal Hassan, di fede islamica, autore della strage nella base militare di Fort Hood nel 2009, 13 morti e 32 feriti, sarà fucilato il 3 dicembre in diretta streaming, salvo appelli se concessi. È l'ultima trovata di Donald Trump a meno di un mese dalle elezioni, che rischia di perdere sia alla Camera che al Senato. L'ultima esecuzione capitale pubblica negli USA risale a 90 anni fa. È una decisione shock che riaccende il dibattito globale sulla pena di morte, ancor di più dopo la drammatica vicenda di Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. Per i vescovi statunitensi è una barbarie e l'ONU avverte, per quello che vale per Trump, l'esposizione pubblica violerebbe il divieto di tortura. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Domani dunque la giornata mondiale contro la pena di morte, un problema su cui negli ultimi anni si sono fatti passi avanti, ma non ancora abbastanza, soprattutto guardando alla realtà poco conosciuta di alcuni paesi asiatici, spiega Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia.
3: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono a nome gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza, con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga. Evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
1: È stato assegnato oggi alla giurista sudafricana Navi Pillay il premio Nobel per la pace 2026. Tra le sue molte attività forensi o in organismi internazionali, anche la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura la reazione di Stati Uniti e Israele alla scelta. Antonella Mitola.
4: Il Nobel per la pace a Navi Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale contro i crimini di guerra, spiega il presidente del comitato norvegese Jørgen Fridens. Nata a Durban in Sudafrica 85 anni fa, Navi Pillay è da decenni in prima linea nello sviluppo del diritto internazionale. Fra i suoi incarichi, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice presso la Corte Penale Internazionale. Come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati, lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Da qui il duro commento del ministro degli esteri israeliano Saar: si legittimano odio e pregiudizi contro Israele. Vergognoso il premio onodiatrice di Stati Uniti e Israele, il post di Trump. Positive le reazioni della presidente della Commissione europea von der Leyen e del primo ministro spagnolo Sanchez. La Pillay, fra gli applausi, saluta la notizia del Nobel con una battuta: se applaudite un po' più forte potrei dividere il premio con Trump. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Italia con clima e precipitazioni sempre più tropicalizzati. Oggi pesanti nubifragi sul litorale laziale, addirittura due trombe d'aria a Marsala in Sicilia. Federico Plotti.
5: Continua l'ondata di maltempo soprattutto nell'Italia centrale versante tirrenico. Una vera e propria tempesta ha colpito in queste ore il litorale sud di Roma. Diversi comuni colpiti da forti temporali, piogge eccezionali che in poche ore hanno sorpreso tutti. Strade sommerse dall'acqua, scantinati e cantine allagati e continue richieste di soccorso. Ad Anzio come a Nettuno l'amministrazione aveva già diramato l'allerta arancione e disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici, avvisando la popolazione di restare, se possibile, in casa. Crollata sempre ad Anzio una parte della famosa falesia del Turcotto, un luogo prezioso tra mare, storia e archeologia. Intanto si contano i danni a Marsala dopo il passaggio di due trombe d'aria che hanno colpito contemporaneamente la cittadina siciliana e le zone vicine. Semidistrutta una scuola elementare, 6 feriti lievi tra i giovanissimi alunni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Nonostante le dichiarazioni concilianti da parte del presidente americano Trump, la tensione nella regione del Golfo Persico e fino all'Arabia Saudita e allo Yemen non accenna a diminuire. Massimiliano Cocchi.
6: Non attaccheremo l'Iran prima del voto di novembre. Con un post sui social, Donald Trump prova a raffreddare le tensioni con Teheran e parla di discussioni produttive, ma dietro la smentita i preparativi militari continuano. Secondo il New York Times, il Pentagono sta aggiornando i piani per una possibile offensiva su larga scala, nel mirino depositi di missili e droni, infrastrutture energetiche e altri obiettivi strategici. Nella regione sarebbero inoltre in arrivo 3 portaerei. La guerra, iniziata a febbraio con i raid americani e israeliani, non si è mai davvero chiusa, ma i negoziati di pace sono bloccati da settimane. Washington continua a chiedere limiti al programma nucleare mentre Teheran respinge ogni pressione. Questo mentre la tensione nell'area resta alta. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una nave carica di gas liquida vicino allo stretto di Hormuz, mentre sul fronte yemenite i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, denunciano nuovi raid sulla capitale Sana'a da parte delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. E intanto oggi a Miami i negoziatori nominati da Trump incontrano la delegazione diplomatica di Kiev. Maurizio Dischino.
7: Nella città di Zaporizhzhia il numero dei feriti in seguito ad un attacco russo è salito a 14, tra cui un bambino, ha fatto sapere nel pomeriggio Ukrinform, l'agenzia di stampa nazionale dell'Ucraina, riportando i dati diffusi dal servizio statale per le emergenze. Le bombe russe esplose all'alba nella città ucraina di Zaporizhzhia hanno ucciso un uomo di 48 anni. Mentre le forze armate di Mosca intensificano gli attacchi in Ucraina, l'esercito di Kiev risponde. Nella regione di Belgorod, in territorio russo, 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento da parte delle forze armate ucraine. Inoltre il Ministero russo della Difesa ha riferito che la scorsa notte sono stati abbattuti 505 droni ucraini su 19 regioni russe, compresa quella di Mosca. Le bombe esplodono mentre c'è attesa per l'esito dei colloqui di oggi e domani tra delegazioni americane e ucraine a Miami, negli Stati Uniti, ai quali sono stati invitati consiglieri di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E rientriamo in Italia per parlare di politica. Varata tra mille polemiche la nuova legge elettorale, il giorno dopo maggioranza e opposizione già ragionano sulla data della prossima consultazione per le politiche, con un occhio anche naturalmente alle difficoltà di far quadrare i conti pubblici. Ne parliamo con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto. Non l'abbiamo ancora in diretta il collega, vediamo di riuscire intanto ad andare avanti. Caro Carburanti, parliamo anche di questo nel nostro radiogiornale. L'Eni torna ad abbassare, vediamo, stiamo cercando anche di ricollegarci con Augusto Cantelmi da Montecitorio, penso, vediamo se in questo momento è disponibile. No, a questo punto proseguiamo, andiamo avanti parlando di caro carburanti. L'ENI torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti prevista per il prossimo 23 ottobre a Roma davanti al Ministero delle Finanze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
8: ENI taglia ancora il prezzo del gasolio ai distributori, facendo scendere il listino da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il prezzo medio nazionale del gasolio è così in calo lungo la penisola e l'osservatorio del Ministero delle Imprese ha reso noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro al litro per la benzina e 2,258 per il gasolio, lievemente più alto sulle arterie autostradali. Ed il prossimo 26 ottobre per 3 ore i tassisti faranno un presidio statico e pacifico sotto il Ministero dell'Economia a Roma per il caro benzina. A manifestare saranno i tassisti fuori turno a piedi e senza le auto bianche. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E vediamo se siamo riusciti a ripristinare il contatto con il nostro collega dai palazzi di Roma, del potere di Roma, naturalmente, Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto, parliamo allora di legge elettorale, post legge elettorale e questi appuntamenti che stanno studiando gli schieramenti per la consultazione per le politiche l'anno prossimo?
9: Sì, esattamente. Buonasera Andrea. È fatta la legge, possiamo dire, ora si pensa al voto. Le date più gettonate restano quelle di maggio-giugno 2027, oppure a scadenza naturale di legislatura settembre-ottobre, sebbene sia di competenza del capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, articolo 88 della Costituzione, le forze politiche, tra mezze verità, sfuggite di bocca e tentativi di blef, si cimentano con il calendario nell'individuare il weekend elettorale. Resta anche un altro scoglio, ricordiamo, da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi a sua volta tra qualche mese. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, mentre PD e 5 Stelle sono sempre alle prese con il nodo primarie. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie allora Augusto Cantelmi. In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di Prevenzione degli infortuni, e le denunce appunto di incidenti mortali sul lavoro presentate entro il mese di agosto di quest'anno sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nel 2025, in aumento purtroppo anche gli incidenti, gli infortuni sul lavoro in itinere, cioè nel tragitto tra andata e ritorno tra abitazione e posto di lavoro, con 191 morti nell'arco appunto di questi primi 8 mesi dell'anno. Ed era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
10: RNC, Note di Classica.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Alberto. Accogliamo il celebrante con il canto «Dio aprirà una via».

Thank you.

Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci prepariamo a vivere questo incontro con il Signore. Lo facciamo oggi anche con un motivo particolare. Vogliamo nell'Eucarestia rendere grazie per quanti hanno contribuito a costruire il cammino della nostra comunità, per quanti vivono già in Dio, riconoscendo che proprio nell'Eucarestia ci sentiamo Chiesa insieme, la Chiesa che siamo qui sulla terra e la Chiesa celeste, sentendo che in fondo nel Signore siamo tutti uniti. Abbiamo con noi anche Paolo, un diacono della diocesi di Spoleto Norcia, giusto? Che è in visita qui, ha fatto un'esperienza pastorale nella nostra diocesi gli ultimi anni e condividiamo anche con lui la celebrazione della messa. Insieme chiediamo perdono al Signore. Confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e noi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sorelle, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario, dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno. Perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio.

cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti.

0: Alleluia, alleluia.
1: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e bene armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore.
2: Il Vangelo oggi ci mostra questo dialogo un po' particolare per noi, con questa accusa che viene fatta a Gesù che sta scacciando i demoni. Gli viene accusato che lo fa per nome del capo stesso dei demoni. È un discorso un po' lontano per noi, forse alla nostra sensibilità, ma che però nasconde dentro qualche verità che invece sperimentiamo tutti quanti, perché tutti, penso, siamo sempre un po' in quel passaggio in cui dobbiamo lottare tra il bene e il male, e lo sperimentiamo, penso, tutti i giorni, e in qualche modo siamo a rischio di cadere in tutte le forme possibili di egoismo, o ognuno forse anche

che così ha i suoi peccati, ma poi dove sa di essere un po' più attaccabile. E allora fa parte del nostro cammino della sapienza della vita, della sapienza della fede, poter dire: devo essere attrezzato perché dentro di me non vinca il nemico, come lo chiama qualche santo, ma che possa essere invece sempre di più la dimora di Dio. L'immagine finale è abbastanza chiara, no? Dice: puoi anche cercare di fare pulizia nella tua vita, di scacciare il male, ma se non fai attenzione, quello può tornare ancora più numeroso di prima, se trova la casa sguarnita, e la tua condizione sarà peggiore di come era all'inizio. Al di là di lottare contro il male, mi pare c'è un principio, che è quello di diventare dimora di Dio. A un certo punto c'è quella frase lapidaria nel Vangelo di oggi: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Forse semplicemente potrebbe diventare un desiderio e dire: Signore, vorrei raccogliere con te, vorrei poter essere parte attiva del tuo impegno a costruire il regno del Padre. Vorrei dedicare tutte le mie energie a costruire il bene e il più possibile evitare di inciampare nel male, ma sapendo che non è questione di essere particolarmente bravi, che se mi impegno tanto ce la posso fare, ma è questione di fidarsi di Dio e riconoscere che più ci fidiamo di Lui, più Lui è il centro della nostra vita e più diventa fattibile. Non ci salviamo per le nostre opere, direbbe San Paolo nella lettera ai Galati, ma per fede, cioè riconoscendo che c'è uno che ci salva. Allora penso possiamo chiedere al Signore che ci aiuti a riconoscere la sua fedeltà. Nel Salmo abbiamo cantato: il Signore si ricorda sempre, è uno con una memoria indelebile, che non ci dimentica mai, e su quello poter costruire il nostro impegno, come hanno fatto tante persone, alcune le ricordiamo oggi in questa messa, riconoscendo che sono degli esempi di bene, e gli esempi di bene, come tutti gli esempi, sono fatti apposta per essere imitati. Potremmo chiederci, alla luce del bene che abbiamo visto in altri, qual è il bene che posso fare io? Di fronte alla generosità di chi ha veramente speso la vita, di chi ha dedicato tanto tempo per gli altri, la domanda che posso farmi è dire: come faccio io oggi? Non a fare le stesse cose che hanno fatto loro, ma come faccio in modo unico a mettere a disposizione la mia vita? Se è dimora di Dio e cerco di farla diventare sempre di più così, come può essere una vita spesa per gli altri, come è stata la vita di Gesù Cristo? Nell'Eucaristia troviamo davvero il punto di incontro con tutti, quelli che sono lontani in questo momento, e lì troviamo il luogo dove mettere tutta la nostra vita, i nostri sentimenti. Pensare a qualcuno che già ha attraversato il muro della morte può magari un dolore, è ancora recente. Tutti noi viviamo dei momenti difficili, in questo periodo ne stiamo vivendo anche uno particolare, no? Come comunità sentiamo che a volte siamo un po' sfidati dalla morte, dal dolore, quando arriva in maniera improvvisa, sentiamo che ci lascia senza parole, e lì poter dire: siamo dimora di Dio, tutti quanti, ogni vita è dimora di Dio, e poter confidare in Lui, poter dire: Signore, aiutaci a comprendere le cose che non comprendiamo, aiutaci a riconoscere in Te quello in cui possiamo riversare le nostre preoccupazioni, i nostri dolori più profondi, sapendo che in Te, anche se facciamo fatica a capirlo, tutto trova senso nella tua passione, nella tua croce, soprattutto nella tua risurrezione. E allora rendere grazie per il bene che altre persone hanno fatto attiva in noi del bene, ma dice anche che siamo tutti quanti in attesa di incontrarci tutti. Ci sarà un momento in cui saremo tutti dall'altra parte, tutti nella casa di Dio, e lì intuiamo che sarà la pienezza di tutto. Quello che facciamo qua è una grande preparazione a un incontro. Chiediamo al Signore che ce lo faccia vivere insieme, come comunità, come Chiesa, sempre.

0: per la Santa Chiesa, lasciandosi permeare e trasformare dalla parola viva ed efficace del Signore, renda visibile nel mondo il miracolo della santità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, illuminati e sostenuti dallo Spirito Santo, sappiano discernere i segni dei tempi e guidare la Chiesa sulle vie della volontà di Dio. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per tutti i paesi del mondo, siano liberati dal flagello della guerra e da ogni fermento di violenza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per quanti hanno perso il lavoro e per i giovani alla ricerca di una prima occupazione, le istituzioni favoriscono nuove possibilità di impiego nel rispetto della dignità e delle attitudini di ogni persona. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per noi tutti, condividendo ora nella comunione fraterna la mensa della parola e del pane di vita, possiamo diventare testimoni credibili del Vangelo e partecipare un giorno al banchetto delle nozze eterne. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Oggi ricordiamo tanti i nostri amici defunti, non diciamo tutti i nomi, alcuni sono scritti in fondo alla Chiesa, li vogliamo affidare tutti, che siano scritti o no, tutte le persone che hanno fatto del bene alla nostra Chiesa, perché possano continuare a essere esempi e testimonianza di fede, e allo stesso tempo perché possiamo sentirci noi responsabili oggi nel portare avanti l'annuncio del Vangelo. Per tutti loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

signori.

Yeah.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo, cantando senza fine la tua lode.

Oh, Santa, Maria, Madre,

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni, nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Risultato.

0: Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ricordo che questo fine settimana, sia domani che domenica, avremo le cresime dei nostri ragazzi, domani pomeriggio alle 16, alle 16. Possiamo accompagnarli con la nostra preghiera, chiedere che sia la tappa importante, questo sacramento che ricevono, l'incontro con il Signore nel suo spirito, possa accompagnarli nel loro cammino. C'è una comunicazione?
1: Breve, breve, se avete voglia, così possiamo incontrarci un momento nel saloncino, poco poco, a 20 minuti ce la facciamo, così ci salutiamo e ci ritroviamo.
0: Tutti nel saloncino. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Buonasera a tutti.
3: Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Tema con variazioni di bravura sulla preghiera di Gioachino Rossini dal Mosè, dal tuo stellato Soglio, l'arrangiamento di Andrea Damiano Cotti per il trio Quadlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

C'è un progetto che da anni, grazie ai fondi dell'8 per 1000, dona un futuro concreto agli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo. Sono i corridoi universitari che a Palermo vedono attivamente impegnata la Caritas diocesana. All'interno della sede in piazza Santa Chiara all'Albergheria, i giovani

0: povertà e alle guerre. È vero, questi ragazzi vengono da campi profughi, quindi conoscono la povertà, conoscono le privazioni, però sono dei ragazzi che vogliono investire sul loro futuro.
1: Dal 2022 ad oggi, 9 sono stati gli ospiti accolti dalla Caritas Diocesana di Palermo. Alcuni si sono laureati e continuano con il tirocinio, come David.
2: È stato un grande piacere trovare questa opportunità di studiare, perché quando ero in Africa, in Malawi, avevo sempre voglia, avevo ambizione di studiare, di fare la laurea magistrale, perché mi trovavo che manco le competenze. Allora è stato un grande piacere, una grande opportunità.
1: Altri sono appena arrivati, come Joyce.
3: Vengo dal Sud Sudan, sono arrivata in Italia 4 mesi fa. Io ho una studentessa all'università, io studio corso magistrale, si chiama Migrazione, Integrazione e Diritti.
1: Ed ognuno di loro ha un progetto ben chiaro, quello di Lasu è tornare nella sua terra.
4: Perché io devo cambiare tutta la condizione del mio paese, non è solo per me, ma per anche altri.
1: In questa rete di solidarietà, primario è il ruolo dell'Ateneo Palermitano, che ha in Bijou Furaha Nisirane la sua referente.
5: È un progetto concreto in cui stiamo vedendo i risultati, perché fino ad oggi tutti i ragazzi si sono laureati con una media di 2 anni e mezzo. Quindi questa è una cosa concreta che funziona e che ci dà speranza. Questo progetto continua a funzionare perché l'università non è da solo, ci sono la rete dei partnership con cui collaboriamo molto bene, in cui lo studente non è lasciato solo quando finisce l'università oppure dopo che ha finito l'orario di lezione, ha la rete dove l'ha accolto, dove vive, dove tutti noi ci mettiamo insieme per cercare la crescita di questi ragazzi.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: ragazzi.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Mark Twain, Tom Sawyer, capitolo 31, prima parte. Appena cominciò ad albeggiare, Huck salì sulla collina e bussò piano alla porta del gallese. Dormivano ancora tutti, ma le emozioni della notte avevano reso leggero il loro sonno. Qualcuno chiese:
1: «Chi è?»
0: La voce impaurita di Huck rispose sommessamente:
2: «Fatemi entrare, per piacere, sono Huck Finn!»
1: «Avanti, sei il benvenuto!»
0: Suonavano strane quelle parole per il piccolo vagabondo e lo riempivano di gioia. Non si ricordava di averle sentite in precedenza. La porta fu aperta subito. Huck fu fatto sedere mentre il vecchio e i due figli si vestivano.
1: «Spero, ragazzo mio», disse il vecchio, «che tu abbia una bella fame, perché la colazione sarà pronta presto e tu mangerai con noi un boccone buono e caldo. Credevamo che tu stessi a dormire qui stanotte. Non ti abbiamo più visto. Perché sei andato via?»
2: «Ero terribilmente spaventato e sono scappato», spiegò Huck. «Sono qui per sentire notizie e sono venuto prima che facesse chiaro perché avevo paura di imbattermi in quei due malandrini, vivi o morti.»
1: «Hai l'aria di aver passato una gran brutta notte, povero bambino. Ma qui c'è un letto per te. Ti coricherai appena avrai fatto colazione.»
2: «No, i due non sono morti purtroppo. Li abbiamo scovati subito dopo la tua descrizione. Siamo saliti piano piano, in punta di piedi, per quel sentiero scuro in mezzo agli arbusti. Ma proprio quando eravamo tanto vicini da poterli prendere, mi è venuto da starnutire. Non ho potuto farne a meno. Ah, è stata proprio una disgrazia. Ero pronto con la pistola in pugno e appena passato lo starnuto ho ordinato ai miei ragazzi: fuoco! Ma quei malandrini sono scappati nel bosco. Li abbiamo inseguiti, ma inutilmente. Anch'essi hanno sparato, ma le pallottole ci fischiavano vicino senza colpirci. Quando non abbiamo più sentito il rumore dei loro passi, abbiamo smesso di inseguirli e siamo andati a chiamare le guardie. Queste li hanno cercati sulla riva del fiume, ma invano. Appena farà giorno, perlustreranno il bosco insieme con lo sceriffo. Anche noi lo aiuteremo nelle ricerche. Vorrei avere qualche notizia sul loro aspetto. Tu non sai descriverli, immagino. Li hai visti solo al buio.»
3: «Oh, no! Li ho visti già al villaggio e li ho seguiti.»
1: «Oh, magnifico! Descrivili, descrivili, ragazzo mio!»
2: «Uno di essi è quello spagnolo sordomuto che è stato in giro qui una o due volte. L'altro è un suo amico.»
1: «Basta così. Li conosciamo. Li abbiamo visti nel bosco dietro la casa della vedova l'altro giorno. Voi, figlioli, andate a dirlo allo sceriffo. Farete colazione domani mattina.»
0: I figli del gallese si alzarono. Quando stavano per uscire, Huck esclamò:
3: «Oh, Per piacere, non dite a nessuno che li ho scoperti io.
1: Va bene, se lo vuoi non si dirà, ma sarebbe per te un grande onore.
0: Quando i due giovani se ne furono andati, il gallese disse:
1: «Essi non lo diranno e io non lo dirò, ma perché non vuoi che si sappia?»
0: Huck non voleva spiegare in che modo aveva conosciuto quei due vagabondi e disse solo che temeva di essere ammazzato se essi avessero saputo che era stato lui a scoprirli.
1: «Ma come ti è venuto in mente di pedinarli? Ti sono sembrati sospetti?»
0: chiese ancora il vecchio. Huck rimase zitto. Non voleva rivelare i suoi segreti. Poi si fece coraggio e disse:
3: «E il fatto è che non potevo prender sonno, e allora verso mezzanotte sono andato a fare 4 passi. Ero vicino al magazzino di mattoni e stavo pensando ai casi miei quando ho visto uscire dalla taverna della Temperanza quei due figuri con un pacco sotto il braccio. Mi sono sembrati strani, mi sono passati vicini. Uno fumava e l'altro ha tirato fuori un fiammifero per accendere a sua volta un sigaro. Il fiammifero ha rischiarato le loro facce e io li ho riconosciuti. Uno era quello spagnolo con la benda sull'occhio e l'altro sempre quel suo amico.»
1: «Hai potuto riconoscerli al lume dei sigari?»
0: Huck rimase imbarazzato un momento, poi disse:
3: «Oh, non so, ma mi è parso così.»
1: «Essi sono andati via e tu?»
3: «Io sono andato loro dietro come un segugio. Ero curioso di sapere che intenzioni avessero. Li ho visti fermarsi davanti alla villa della vedova e mi sono fermato anch'io. Dal mio nascondiglio ho poi sentito che uno chiedeva pietà per la vedova e lo spagnolo diceva che le avrebbe tagliato il naso e le orecchie.»
4: «Come?
1: Il sordomuto parlava?»
3: Huck si accorse di aver di nuovo commesso un errore.
0: Faceva di tutto per non rivelare al vecchio chi fosse lo spagnolo, ma la lingua lo tradiva suo malgrado. Fece vari tentativi per uscire dall'imbroglio, ma il vecchio gli teneva gli occhi addosso ed egli si trovava sempre più impacciato.
1: «Oh, ragazzo mio, non devi aver paura di me. Non ti torcerei un capello. Per nulla al mondo. Io ti proteggerò, stai certo, ti proteggerò. Quello spagnolo non è né sordo né muto. Lo hai detto senza volerlo. Ora non puoi negarlo. Tu sai qualche cosa intorno a quell'uomo e vuoi tenerlo nascosto. Abbi fiducia in me, dimmi tutto, io non ti tradirò.»
0: Huck incontrò gli occhi onesti del vecchio e gli sussurrò nell'orecchio:
3: «Non è uno spagnolo, è Joe l'indiano.»
0: Il gallese fece un salto sulla seggiola ed esclamò:
1: «Santo cielo! Quando parlavi di tagliare nasi e orecchie, credevo tu fantasticassi, perché un bianco non pensa a vendette simili. Ora capisco tutto.»
0: Durante la colazione, essi seguitarono a parlare e il vecchio raccontò che prima di ritirarsi insieme con i figli aveva perlustrato i dintorni della villa con una lanterna per vedere se c'erano tracce di sangue.
1: Non ne abbiamo trovate. Abbiamo rinvenuto un grosso pacco pieno di che cosa?
0: Se le parole fossero state lampi, non sarebbero potute uscire con maggiore rapidità dalle labbra smorte di Huck. Con gli occhi sbarrati e il sospiro sospeso, egli aspettò la risposta del vecchio. Anche questi rimase con gli occhi fissi, sbalordito, e attese alcuni secondi prima di rispondere:
1: «Di Grimaldelli? Ma che hai?»
0: Huck si buttò all'indietro con un sospiro di sollievo. Il gallese lo guardò con curiosità.
1: «Sì, c'erano gli arnesi da lavoro dei malandrini», disse. «Pare che questa notizia ti levi un peso dal cuore. Cosa immaginavi ci fosse nel pacco?»
0: Huck rimase molto imbarazzato. Gli occhi del vecchio lo fissavano, pareva volessero penetrargli fino in fondo all'anima. Che cosa doveva rispondergli? Nessuna risposta ragionevole gli veniva in mente, perciò disse con voce appena percettibile:
3: Forse libri di scuola.
0: Il povero Huck era troppo sgomento per sorridere della bestialità che aveva detta, ma il vecchio scoppiò in una irrefrenabile gioiosa risata. Poi aggiunse:
4: «Oh, povero figliolo, sei molto pallido. Tu non stai bene e non c'è da stupirsi, ma ti rimetterai».
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
6: RNC, Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: avessi un cuore.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni, salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo, e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro, oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto. Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto, Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto. E al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il Tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: sua grazia, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
2: Amen.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Franz Liszt, Walzer da Faust di Charles Gounod. Pianista Earl Wilde.

anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Antonio Vivaldi. Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. L'inverno, dalle quattro stagioni. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato L'inverno, dalle quattro stagioni, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante. Note di classica. Note di bene. Primo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il tempo, che il coro Moon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Ascolteremo Signore delle cime di Giuseppe De Marzi nell'arrangiamento di Federico Marchetti, Padre nostro di Padre Agostino Fazzi e Preghiera di Roberto Padoin nell'arrangiamento di Federico Marchetti.

Per Note di Bene, primo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il Tempo, che il coro Moonrose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Abbiamo ascoltato Signore delle Cime, Padre Nostro e Preghiera. RNC, Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Agustín Lara, Granada. Le voci parallele sono di Plácido Domingo e Josep Carreras.

di Agustín Lara abbiamo ascoltato Granada. Le voci parallele erano di Plácido Domingo e Josep Carreras. RNC, Notte di Classica. André Lafosse, Suite Breve, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Portet.

di André Lafosse abbiamo ascoltato Suite Breve, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porté. RNC, note di classica. Giovanni Battista Viotti, primo movimento maestoso da doppio concerto per violino, pianoforte e archi. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.

Di Giovanni Battista Viotti abbiamo ascoltato il primo movimento dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale. RNC, note di classica. Sergei Vasilievich Rachmaninov, quarto movimento, allegro mosso, da sonata in sol minore opera 19 per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello, Maurizio Barbaro, pianoforte.

0: minore, opera 19, per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 1 in re maggiore. Presto, andante, finale presto. Orchestra da camera di Mantova. Violino concertatore Carlo Fabiano.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore. Orchestra da camera di Mantova. Violino concertatore Carlo Fabiano. Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Adagio allegro. Andante. Menuetto allegro. Allegro spiritoso. Orchestra Sinfonica di Milano della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione del 2 marzo 1965.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Orchestra Sinfonica di Milano della RAI, direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione del 2 marzo 1965. Grande staffetta sinfonica con passaggio di testimone. Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore K16. Allegro molto, andante, presto. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Marzio Conti.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore K16. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 41 in Do maggiore K551. Jupiter. Allegro vivace. Andante cantabile. Menuetto allegretto. Molto allegro. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Marzio Conti.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 41 in Do maggiore K551. Jupiter. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti. Le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 1 in Do maggiore, opera 21. Adagio molto, allegro con brio, andante cantabile con moto. Minuetto, allegro molto e vivace, adagio, allegro molto e vivace. Orchestra Berliner Filarmonica, direttore Herbert von Karajan.